0: ovunque. Cercami.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
2: Canta l'estate con te, latte e miele.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

3 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

4 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Pop. Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante. Un'esperienza da vivere.
2: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005,

0: 5 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Parte la nuova settimana con le stelle di Latte Miele, lunedì 13 luglio. Quante cose da fare, Ariete? Un lunedì pieno di situazioni particolari, lo avevo annunciato anche nel weekend. Avevo detto, cerca di riposarti domenica, perché tra lunedì e martedì ne capitano di tutti i colori. Però anche arrivano vittorie e novità, non fermarti. Nei sentimenti è utile scegliere le parole giuste. Toro, inizia la settimana in modo attivo, lunedì e martedì, luna in sestile. Semmai mercoledì e giovedì ci sarà un piccolo calo, quindi cerca di coinvolgere gli altri su di un progetto, parlare di quello che ti interessa proprio oggi o domani. Valuta ogni dettaglio, le questioni di carattere economico prendono il sopravvento soprattutto per chi ha un'impresa, un'attività in proprio. Gemelli, non per tutti questo weekend appena trascorso è stato tranquillo. Penso che dal punto di vista amoroso a volte ci sono delle tensioni, soprattutto sul piano della comunicazione. Mercoledì e giovedì saranno giornate più promettenti. Guardare avanti senza rimanere bloccati su ciò che è successo nel passato aiuterà a stare meglio. Cancro, questa luna nel segno porta ispirazioni. Se c'è una proposta, devi spingerla. So che qualcuno, Saturno è dissonante, è un po' insicuro, soprattutto se ha cambiato gruppo, ruolo, progetti, e quindi, anche se non lo dice, ha paura di non farcela. Sappi che sei e sarai uno dei più forti. Leone, bello questo cielo, il 15 e 16 luglio ancora di più, perché arriverà la luna nel tuo spazio zodiacale. Non solo i sentimenti assumono un valore diverso, più positivo, ma puoi anche trovare entusiasmo nei progetti personali, professionali. Certo, conta sempre la tua preparazione. Se hai fatto delle proposte nel passato, avrai buone risposte. Vergine, occuparsi dei sentimenti aiuta, soprattutto se vorresti avere più soldi, vorresti avere qualcosa di più nel lavoro e ancora queste buone situazioni non si sono manifestate. Insomma, se pensi ai sentimenti, almeno non stai lì ad arrovellarti il cervello pensando a ciò che non va. Le prossime giornate favoriscono un atteggiamento aperto, nuovi incontri favoriti. Bilancia, quando si va avanti è normale che ci siano delle persone invidiose. Se torno in opposizione, secondo me rappresenta proprio questo, in particolare se stai attivando un progetto di un certo peso, oppure se nel passato ci sono state delle polemiche, magari anche delle questioni legali. Giove, con il suo nuovo transito, tende a risolvere tutto a favore. Lo Scorpione vive due giornate attive, anzi direi di muoversi proprio lunedì e martedì, perché poi mercoledì e giovedì magari ci sarà un po' più di stanchezza. In amore torna la voglia di chiarire e dare valore ai sentimenti, un nuovo equilibrio, questo è necessario. Sagittario, se il weekend non ha portato dubbi eccessivi, soprattutto in amore, oggi si riparte. A volte non bisogna discutere, litigare ferocemente per accorgersi che un rapporto avrebbe bisogno di maggiore serenità o stimoli. Capricorno, giornate piene di cose da fare, oggi e domani luna opposta assieme a Mercurio. Qualche dubbio a livello economico c'è, quindi imprenditori, persone che gestiscono quattrini avranno, diciamo così, tempo per riflettere. Per fortuna però Venere protegge, l'amore può essere un buon salvagente. Acquario, rilassati. Urano rappresenta il taglio che arriva senza essere preannunciato. Io penso che tanti tra luglio e agosto decideranno di porre fine a situazioni che non valgono più niente. Fase di resa dei conti con possibilità di vivere novità. Pesci, ti trovi a vivere un inizio di settimana interessante, poi rispetto al weekend, spero non ci siano stati troppi problemi, stai decisamente meglio. Lavoro in crescita, pensieri d'amore da evitare. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 8.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato.
3: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 6 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Buongiorno Italia, buon lunedì, questa è Radio Latte e Miele, iniziamo a muovere i piedi. Vai!
3: Good morning!

Buongiorno da Radio Latte e Miele, lo so, sono stato un po' invadente. Però se non fate così, voi non vi svegliate. C'è un altro lunedì da affrontare. Iniziamo ad affrontarla con la buona musica. C'è Bresh con Daddio, è il nostro primo disco. Sono Enrico e saremo insieme per tre ore. Sei

0: Si chiama Da Dio questa canzone di Brescia. Stiamo da Dio anche noi, nonostante sia lunedì, noi ci siamo e dobbiamo svegliarci con ritmo. Facciamolo con il nostro giochino. Si chiama così: Emoji, come stai? Un gioco di parole un po' così, gritto? No, dai, è per aprire gli occhi e sorridere un attimo, pensando alle persone che conosciamo che sono in vacanza, però poi, quando ci andremo noi ad agosto, possiamo postare il mare mentre loro sono in ufficio. Come funziona il gioco? Basta mandarmi un emoji, un emoticon, anche lo sticker, adesso vanno di moda questi adesivi su WhatsApp, per farmi capire come state, come avete dormito e che tipo di umore avete. Il numero lo conoscete, siamo una grande famiglia, ma ve lo ripeto, 335-787-1910.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
3: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.
6: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
7: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
8: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
9: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni, con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni, con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Vuoi il colore perfetto per la tua casa? Da Edilcom Sassari trovi il servizio tintometro e le migliori pitture e vernici. Vintage Paint, Fernovus Saratoga. Edilcom, il colore che hai in mente, noi lo realizziamo. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
10: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
11: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predda Niedda, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.

Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, buon lunedì 13 luglio a tutti voi, buona mattinata di questa ennesima settimana estiva. Come state? Dai, dai, mandate degli emoti con delle emoji per farmi capire qual è il vostro umore, com'è andata la notte. Siamo abituati a questo giochino che si chiama Emoji, come stai? Ho inventato questa burla. Allora, oggi è 13 luglio ed è la giornata mondiale, sapete di cosa? Di una cosa buonissima, delle patatine fritte. Dai, a chi è che non piacciono le patatine fritte? Piacciono a tutti. Non bisogna mangiarne tantissime, però dai, fanno veramente bene all'anima, è una carezza, no, al nostro cuore. È un omaggio a uno dei contorni più amati del pianeta. È nata negli Stati Uniti come National French Friday. La ricorrenza ha conquistato il mondo, celebrando la perfetta combinazione di croccantezza esterna e la morbidezza interna. Sebbene il nome inglese suggerisca un'origine francese, Belgio e Francia si contendono da sempre la paternità di questa ricetta. Che siano tagliate a fiammifero, c'è chi le fa sottili, no? Oppure rustiche, fritte due volte, insomma, mangiatevele come volete. Sicuramente oggi è l'occasione ideale per concedersi uno strappo alla regola e gustarle in compagnia. Ovviamente buon appetito con le patatine fritte, non è il momento perché sono appena passate le 7 del mattino, magari a pranzo o a cena quando farà un po' più fresco. 335-787-1910, fatemi sapere come state attraverso uno sticker, un emoji, un emoticon. Intanto io vi auguro buon vento.

Alfa, buon vento, benvenuti su Radio Latte e Miele, buona mattinata a tutti. Abbiamo iniziato con un bel langurino perché oggi è la giornata internazionale delle patatine fritte. Ma la patata a noi l'hanno portata, non volevo fare la rima, non mi sono svegliato Ungaretti oggi. Sono originarie delle straordinarie alture delle Ande tra il Perù e la Bolivia. Noi, i nostri avi, non conoscevano proprio la patata. Venivano coltivate dagli Inca già migliaia e migliaia di anni fa e questo umile ma preziosissimo tubero ha compiuto un viaggio transoceanico incredibile approdando in Europa intorno alla metà del XVI secolo grazie proprio ai conquistadores spagnoli. All'inizio gli europei guardavano un po' così di lato le cose, come tutte le novità, dai, noi esseri umani siamo fatti così, noi occidentali ancora di più. Era veramente fortissimo il sospetto, no? Le usavano solo come pianta ornamentale, soprattutto nei giardini reali, a causa dei loro fiori molto graziosi. Ci volle tempo, ci vollero veramente dei secoli prima che capissero il potenziale in cucina. Oggi sono le regine indiscusse, non c'è casa in cui non c'è un sacco di patate pronto lì per comunque un pasto di qualsiasi tipo, perché la patata la puoi usare in qualunque modo. Detto questo, è stata capace la patata di trasformarsi in mille piatti confortanti che scaldano il cuore ad ogni morso, ma soprattutto quelle fritte. Questa è Radio Latte e Miele, ancora una buona mattinata, ancora un buon lunedì 13 luglio.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predaniedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Lavoro in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
2: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
3: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
4: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfetti anche sotto il make-up. Da Arilu Farm trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Farm, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Farm, via Vardabasso 1, Sassari.
5: Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predaniedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
6: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
7: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
8: Ed eccoci qua al nostro primo viaggio nel tempo insieme. Radio Latte e Miele scava nella musica italiana e vi offre delle perle. Iniziamo con Sì Viaggiare, Lucio Battisti 1977, poi il maestro Concato con Rosalina.

Olè, Rosalina, Fabio Concato, 1984, un primo ritratto iconico e affettuoso, inconfondibile dall'impronta jazz pop di Concato, che canta appunto l'amore per una donna formosa che non si cura delle diete. E poi siamo entrati in un periodo in cui magari alcuni argomenti sono diventati tabù, però ci sono alcuni poeti come Fabio Concato e tanti altri maestri che per fortuna abbiamo nella nostra discografia, che con la loro penna possono e riescono a parlare di tutto. Questo è il nostro viaggio nel tempo, erano gli anni 80. Nel 98 cosa fece il grande Alex Britti? Fece un album incredibile, si chiamava Hit Pop, e mette invece in mostra l'anima blues, il suo virtuosismo, in una delle canzoni, secondo me, più belle dell'intera discografia, non solo di Alex Britti, ma di tutta Italia. Si chiama Gelido.

Diamangelito dal 1998, la scelta per i nostri anni 90, Alex Britti proprio sul finale di secolo se ne è uscito con una perla. È vero, si chiama gelido, ma c'è un'allerta per quanto riguarda il caldo. L'inizio di questa settimana vedrà, come ormai avete sentito ovunque, una nuova e intensa ondata di calore sull'Italia. È stata causata dalla risalita di correnti roventi dal Nord Africa. Le temperature aumenteranno ovunque, raggiungendo il picco a metà settimana. La protagonista sarà la Sardegna, che sarà la regione più bollente, con punte addirittura di 44 gradi, mentre le zone interne del centro-sud e delle isole toccheranno i 40, quindi dai, solo 40, ci si salva. Al nord il caldo sarà accompagnato da un'afa incredibile, un'afa opprimente, provocando notti tropicali con minime sopra i 25 gradi. Ragazzi, vabbè, estate, che cosa vogliamo fare? Speriamo non duri tantissimo, dai, qualche giorno resistiamo, mese così no, dai, anche no, anche perché qualcuno che sta in città, chi lavora, purtroppo non può neanche andare al mare e buttarsi in acqua, di conseguenza, ecco, diventa un loop quasi infernale. Addirittura anche in montagna farà caldissimo, con lo zero termico oltre i 4500 metri. Da giovedì l'instabilità porterà poi un parziale calo termico al nord, mentre il centro-sud resterà nella morsa del grande caldo.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo

0: Palancarigiuri, Radio Latte e Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Un sorriso sicuro cambia tutto.
2: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni fondo est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
1: Sorridi, c'è Ichnos.
2: Spianata del Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del Panificio La Riviera, che buona!
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predda Niedda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
6: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe. Ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.

Si chiama Primavera in anticipo, grande successo di Laura Pausini dal 2009. Siamo in coda alla prima ora di questa mattina insieme. Dai, io vi metto, cerco di mettervi carica, perché altrimenti qua non si va da nessuna parte. Chi è all'ascolto vuol dire che sta andando al lavoro, che deve portare i bambini da qualche parte o comunque ha degli impegni. Anche perché chi è in vacanza a quest'ora probabilmente dorme. E se state andando al mare e vi siete svegliati presto apposta, io non lo voglio sapere, va bene? Ok, se no mi arrabbio. Oggi è la giornata mondiale delle patatine fritte. Ho ricevuto un messaggio da Angela che mi ha detto: ma guarda che il fritto si può mangiare. Ma infatti io, Angela, mica ho detto il contrario. Ho detto che bisogna limitare, non è che puoi mangiare tutti i pasti le patatine fritte, anche perché lo dicono anche gli esperti, eh. Non è un veleno assoluto, la chiave sta naturalmente nella frequenza e non nella qualità. Un consumo quotidiano aumenta il rischio cardiovascolare e anche di sovrappeso, ovviamente a causa di un apporto calorico e grassi saturi importante. Però se consumato una volta alla settimana o anche due all'interno di una dieta bilanciata, il fritto è concepibile, assolutamente. Il segreto dei nutrizionisti è: usate l'olio extravergine d'oliva o di arachidi, stabili alle alte temperature, alto punto di fumo si chiama, mantenere la temperatura costante ed evitare di riutilizzare l'olio. Ecco, questi qua sono i piccoli consigli, no, degli esperti. Se fatto bene, il fritto crea una crosta che limita l'assorbimento di grassi all'interno dell'alimento.

0: 8 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Parte la nuova settimana con le stelle di Latte Miele, lunedì 13 luglio. Quante cose da fare, Ariete? Un lunedì pieno di situazioni particolari, lo avevo annunciato anche nel weekend. Avevo detto, cerca di riposarti domenica, perché tra lunedì e martedì ne capitano di tutti i colori. Però anche arrivano vittorie e novità, non fermarti. Nei sentimenti è utile scegliere le parole giuste. Toro, inizia la settimana in modo attivo, lunedì e martedì, luna in sestile. Semmai mercoledì e giovedì ci sarà un piccolo calo, quindi cerca di coinvolgere gli altri su di un progetto, parlare di quello che ti interessa proprio oggi o domani. Valuta ogni dettaglio, le questioni di carattere economico prendono il sopravvento soprattutto per chi ha un'impresa, un'attività in proprio. Gemelli, non per tutti questo weekend appena trascorso è stato tranquillo. Penso che dal punto di vista amoroso a volte ci sono delle tensioni, soprattutto sul piano della comunicazione. Mercoledì e giovedì saranno giornate più promettenti. Guardare avanti senza rimanere bloccati su ciò che è successo nel passato aiuterà a stare meglio. Cancro, questa luna nel segno porta ispirazioni. Se c'è una proposta, devi spingerla. So che qualcuno, Saturno è dissonante, è un po' insicuro, soprattutto se ha cambiato gruppo, ruolo, progetti, e quindi, anche se non lo dice, ha paura di non farcela. Sappi che sei e sarai uno dei più forti. Leone, bello questo cielo, il 15 e 16 luglio ancora di più, perché arriverà la luna nel tuo spazio zodiacale. Non solo i sentimenti assumono un valore diverso, più positivo, ma puoi anche trovare entusiasmo nei progetti personali, professionali. Certo, conta sempre la tua preparazione. Se hai fatto delle proposte nel passato, avrai buone risposte. Vergine, occuparsi dei sentimenti aiuta, soprattutto se vorresti avere più soldi, vorresti avere qualcosa di più nel lavoro e ancora queste buone situazioni non si sono manifestate. Insomma, se pensi ai sentimenti, almeno non stai lì ad arrovellarti il cervello pensando a ciò che non va. Le prossime giornate favoriscono un atteggiamento aperto, nuovi incontri favoriti. Bilancia, quando si va avanti è normale che ci siano delle persone invidiose. Saturno in opposizione secondo me rappresenta proprio questo, in particolare se stai attivando un progetto di un certo peso, oppure se nel passato ci sono state delle polemiche, magari anche delle questioni legali. Giove, con il suo nuovo transito, tende a risolvere tutto a favore. Lo Scorpione vive due giornate attive, anzi direi di muoversi proprio lunedì e martedì, perché poi mercoledì e giovedì magari ci sarà un po' più di stanchezza. In amore torna la voglia di chiarire e dare valore ai sentimenti, un nuovo equilibrio. Questo è necessario. Sagittario, se il weekend non ha portato dubbi eccessivi, soprattutto in amore, oggi si riparte. A volte non bisogna discutere, litigare ferocemente per accorgersi che un rapporto avrebbe bisogno di maggiore serenità o stimoli. Capricorno, giornate piene di cose da fare, oggi, domani, luna opposta assieme a Mercurio. Qualche dubbio a livello economico c'è, quindi imprenditori, persone che gestiscono quattrini avranno, diciamo così, tempo per riflettere. Per fortuna però Venere protegge, l'amore può essere un buon salvagente. Acquario, rilassati. Urano rappresenta il taglio che arriva senza essere preannunciato. Io penso che tanti tra luglio e agosto decideranno di porre fine a situazioni che non valgono più niente. Fase di resa dei conti con possibilità di vivere novità. Pesci, ti trovi a vivere un inizio di settimana interessante, poi rispetto al weekend, spero non ci siano stati troppi problemi, stai decisamente meglio. Lavoro in crescita, pensieri d'amore da evitare. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

0: domenica.
1: C'è Safe con buona domenica all'inizio della nostra seconda ora, nel mattino di Radio Latte e Miele. Sono Enrico, siamo insieme per le prossime due ore.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snecchini!
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Buongiorno da Daniele Obaldi, Medio Oriente, notte di raid incrociati. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver concluso la nuova ondata di attacchi contro l'Iran durata quasi 6 ore. I media ufficiali iraniani hanno riportato di una serie di esplosioni avvenute nella tarda serata di domenica in diverse località della provincia di Hormozgan, nel sud del paese. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha rivendicato invece stamattina l'attacco a basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Al centro ancora lo stretto di Hormuz che l'Iran dichiara chiuso, mentre Trump ribadisce aperto: li abbiamo colpiti duramente. L'ennesima escalation nel Golfo è arrivata all'indomani delle minacce di vendetta della guida suprema Mujtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una lista della vendetta con altri leader internazionali. Il servizio di Alessio Galea.
9: Minacce di morte, tute da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano. Tra i più diffusi in Iran è considerato vicino l'ala più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
8: Yannick Sinner concede il bis a Wimbledon. Dopo il malore a Roland Garros, l'azzurro numero uno al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 in rimonta. Non c'è miglior posto per giocare a tennis, dice il servizio di Lorenzo Villanetti.
10: Il trionfo più dolce e feroce di Yannick Sinner si compie sul prato del Center Court, dove il fantasma del malore di Parigi viene definitivamente spazzato via da una prestazione monumentale. Di fronte a un Sasha Zverev solido e d'assalto, l'azzurro mette in mostra una tenuta mentale d'acciaio. acciaio, disinnescando il primo set perso e il servizio del tedesco nei momenti cruciali del match. I dubbi sulle condizioni fisiche dopo il malore a Roland Garros sono evaporati punto dopo punto, scambiato con una reattività atletica impressionante e una gestione lucida dei passaggi a vuoto dell'avversario.
0: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
10: Sinner vista così il successo dello scorso anno nei Championship, diventando il decimo tennista a completare il back to back sull'erba di Wimbledon, un successo che gli fa raggiungere quota 100 vittorie nei grandi tornei e che gli vale il quinto titolo Slam, in altre parole il definitivo manifesto di resilienza di un campione totale nato per scrivere la storia.
8: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
11: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predagnedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
12: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
11: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44. Info e contatti su farserramenti.it. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91.
13: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
11: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
14: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
11: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiau e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
15: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
11: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.

La seconda ora insieme di oggi, lunedì 13 luglio. Sorry, scusa, lo sento, è importante chiedere scusa. Se ti viene in tutte le lingue del mondo, ancora meglio. È stato un weekend leggendario per lo sport italiano. Come sapete, è entrato nella storia Jannik Sinner, ha conquistato Wimbledon per il secondo anno di seguito. Ragazzi, che atleta, che campione. Ha superato in finale Zverev con una rimonta in 4 ore. 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo 3 ore e 48 minuti, ragazzi. Una battaglia bellissima. È partito meglio il tedesco, si è aggiudicato il primo set, poi l'azzurra ha reagito con la sua grandissima freddezza, ha dominato il tie break e poi nel secondo ha cambiato proprio l'inerzia dell'incontro, no? Da lì in avanti è cresciuto, ha impreziosito con grandi colpi la sua prestazione, insomma, dai, è cresciuto moltissimo al servizio e soprattutto negli scambi decisivi, ha imposto poi il proprio ritmo. Per Sinner è il quinto titolo del Grande Slam, è uno storico back to back sull'erba londinese. Probabilmente è il sogno di ogni atleta, no? Io voglio diventare un grande tennista e vincere Wimbledon. Ecco, c'è questo nella testa di un bambino che inizia ad approcciarsi con questo sport bellissimo, e lui ci è riuscito addirittura due volte. Io sono stato preso dalla curiosità, ho chiesto a ChatGPT quali sono i più grandi atleti sportivi della storia d'Italia, e tra pochissimo ve lo dico. Sinner è secondo, eh?

Se non vi svegliate col ritmo di Samurai J, non è colpa mia. Questa è Radio Latte Miele, Flamenco Paranoia. Stavamo parlando dei grandi atleti sportivi della nostra storia che hanno fatto la differenza in giro per il mondo. Io ho chiesto all'intelligenza artificiale: senti, mi metti insieme tutti gli elementi, il talento, le vittorie e tutto, e mi ha dato una decina di grandi atleti. Sinner lo troviamo al secondo posto, ma secondo me, se continua così, e speriamo tutti di sì, visto che è ancora giovanissimo, arriverà staccato al primo posto. In questo momento mi hanno messo Valentino Rossi, motociclismo, ovviamente, vabbè, si è ritirato, 9 titoli mondiali, 115 vittorie, 235 podi, mostro sacro. Per l'appunto c'è Sinner, poi la grande, enorme Federica Pellegrini, l'atleta donna più importante della nostra storia, ci ha fatto veramente sognare. Poi il leggendario Pietro Mennea, passando al calcio c'è ovviamente Roberto Baggio. Pesa quel rigore, avesse segnato, mannaggia nel 94, ma comunque questo non incide, ecco, sul giudizio e sul bilancio. Edoardo Mangiarotti, stiamo parlando poi di scherma, Alberto Tomba, che addirittura fermò un Sanremo per una sua discesa che vinse, c'è Giacomo Agostini, sempre motociclismo, Sara Simeoni per l'atletica leggera, e chiudendo al decimo posto c'è anche Gianluigi Buffon. Non so se vi viene in mente qualcun altro, scrivetemelo 335 787 1910. Io ho delegato tutto all'intelligenza artificiale, perché le statistiche online tanto si trovano, è molto molto più semplice. Noi dobbiamo essere orgogliosi, è vero, di Jannik Sinner adesso, che rappresenta appieno i nostri colori, ma anche di tutti gli altri atleti, soprattutto anche nel tennis. Non siamo mai stati così forti, probabilmente degli ultimi 40 anni, frutto di un sistema che funziona bene, anzi direi proprio alla grande.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Torni sempre al tuo paese.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Spot. Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Una violenta ondata di calore subtropicale sta stringendo la Sardegna in una morsa di fuoco con l'anticiclone africano che ha già spinto la colonnina di mercurio ben oltre la soglia critica dei 41 gradi. La protezione civile regionale, a causa delle temperature estreme, ha emesso un avviso di allerta per condizioni meteo avverse che resterà in vigore fino alla serata di oggi. La situazione è tuttavia destinata a peggiorare ulteriormente nelle prossime ore. Per la giornata di domani, martedì 14 luglio, i meteorologi prevedono un nuovo e sensibile aumento termico. Questo quadro climatico di estremo pericolo potrebbe spingere le autorità a prolungare provvedimenti di emergenza. La popolazione è stata invitata a limitare l'esposizione al sole e a seguire le norme di sicurezza. Due morti e almeno due feriti gravi. Il tragico bilancio dell'incidente è avvenuto ieri mattina, poco dopo mezzogiorno, sulla provinciale 2 in territorio di Uta, a poca distanza dall'agriturismo Suniu, al chilometro 18. Le vittime si chiamavano Carlo Cecconi e Mirko Sanna, rispettivamente di 46 e 38 anni. Entrambi cagliaritani, uno risiedeva a Capoterra. Viaggiavano sulla stessa auto, una Fiat 500, andata a schiantarsi frontalmente con una Jeep Avenger. Una donna che si trovava sull'altro mezzo è stata trasportata al Brozzo con l'elisoccorso e sono preoccupanti anche le condizioni di un adulto e di un bambino che erano a bordo con lei. Oggi il medico legale Roberto De Montis eseguirà l'autopsia sul corpo di Daniele Cacciarru, il 35enne ucciso a Sant'Adi da un colpo di fucile. Per l'omicidio è stato arrestato Graziano Porcu, 61 anni, che ha confessato sostenendo di avere sparato per difendersi da presunte minacce. La sua versione è ora al vaglio dei carabinieri del RIS di Cagliari. Tra oggi e domani è previsto l'interrogatorio di convalida dell'arresto. Una dura battaglia contro il fuoco durata ore a Marcalagonis, dove un vasto incendio ha minacciato da vicino diverse abitazioni e aziende agricole locali. Dopo lunghi momenti di forte apprensione tra i residenti, la situazione è tornata sotto controllo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. La sindaca Francesca Fadda ha comunicato sui canali social che l'emergenza è rientrata dopo circa 4 ore di operazioni. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
9: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
10: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
11: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
12: Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari. Il folletto? Io lo compro rigenerato!
13: E dove?
12: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
14: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
15: Ogni ora qui su Radio Latte e Miele noi che cosa facciamo? Lo sapete benissimo, celebriamo la nostra musica italiana decennio per decennio. Troviamo Vasco Rossi per gli anni 80, Brava Giulia, ma subito Nada, ma che freddo fa.

stando spesso a contatto con quelli più giovani, mi dicono: lo sai come si dice quando stai bene, che te la stai godendo? Ecco, essere nel chill. Quando partono i viaggi nel tempo, io sono veramente nel chill. In questa mattinata da passare insieme, sarà così fino a fine luglio. Abbiamo trovato brava Giulia Vasco Rossi. La musica fa bene all'anima. È uscito un bellissimo studio, soprattutto qui su Radio Latte Miele, in cui la musica è protagonista. Sembra che la musica non sia solo un piacere, ma una vera e propria prevenzione per la mente. Ne parliamo fra pochissimo, intanto gli anni 90 sono affidati a lui. Ligabue, una vita da mediano. Una vita.

0: tratta da un grande album, si chiamava Miss Mondo, quello del 99 di Ligabue, parla di questa persona che prende calci, corre, grazie a lui vinci i mondiali, anche grazie a lui. C'è chi corre e chi ha qualità, la vita è assolutamente fatta così. Benvenuti nel mattino di Radio Latte e Miele. Stiamo parlando del beneficio assoluto della musica, che viene confermato da uno studio molto ampio condotto dalla Monash University di Melbourne. È stato condotto su oltre 10.000 over 70 sani e questa abitudine addirittura riduce del 39% il rischio di demenza e del 17% il declino cognitivo lieve. Anche suonare uno strumento offre una protezione importante, pari al 35%. I benefici sono legati alle nostre scelte di vita e all'ambiente, si sono rivelati ancora più evidenti tra chi possiede un livello di istruzione più alto. Mantenere un legame attivo con le note musicali si conferma così una preziosa e accessibile strategia non farmacologica per preservare la memoria nel tempo. Lo vedete? Radio Latte e Miele è una medicina, noi vi offriamo la musica, voi la cantate, riconoscete le note e quindi il declino cognitivo speriamo non arrivi mai. Ancora buongiorno, buon lunedì 13 luglio, iniziamo insieme alla grande la nostra settimana.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna, Sassari Predanietta strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica dalle 9 alle 20.
8: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita
9: e regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.it.

0: Dormire.com per dormire. Design for wellness.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
2: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
3: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna. Vuoi il colore perfetto per la tua casa? Da Edilcom Sassari trovi il servizio tintometro e le migliori pitture e vernici. Vintage Paint, Fernovus Saratoga. Edilcom, il colore che hai in mente, noi lo realizziamo. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
4: Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: scusatemi se non ho usato la spianata del panificio La Riviera.
3: Per evitare equivoci, scegliete solo le spianate del panificio La Riviera. Potrete sceglierla rettangolare o rotonda, grande, media, piccola e mignon. E adesso novità, anche la spianata integrale. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna.
4: Allo stesso modo prese il vino, lo diede ai suoi discepoli e disse:
3: in Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

0: E 20 anni quest'anno, il mondo nuovo di Neffa. Era il 2006, un grande anno soprattutto da un punto di vista calcistico e sportivo. Chissà se torneremo fino a quei livelli. A proposito di mondiale, fra domani e dopodomani andranno in scena le semifinali. Francia-Spagna prima e soprattutto Inghilterra-Argentina. Dico soprattutto non da un punto di vista tecnico, perché Francia e Spagna probabilmente sono superiori a entrambe le squadre, però Argentina e Inghilterra sarà veramente una gara tutta da vivere, sia per quello che già sta accadendo fuori, stanno bisticciando alcuni tifosi, sono successe delle risse a Miami, ma in campo veramente sarà veramente una bella battaglia. E tra l'altro la FIFA, per quanto riguarda la finale che ancora si dovrà giocare, sta vendendo le zolle del campo. Adesso capita spesso, no? Allora la squadra, non so, si salva oppure vince il campionato e i tifosi fanno un'invasione. Si fregano le zolle, pezzi di rete e poi successivamente le trovate su internet in vendita. È una cosa che non si fa, ma in questo momento lo sta facendo la FIFA. Ci sono sullo store online già in vendita pezzi del terreno di gioco dove si giocherà la finale del mondiale. Quella che costa meno è a 390 euro e prevede la spedizione di una zolla di 7 cm per 7 all'interno di una scatola trasparente sulla quale verranno incise le informazioni della partita. Quelle che invece costano di più si aggirano intorno ai 3.000 euro, stesse dimensioni di quella da 390, ma con oggetti in più nel pacco della spedizione, per esempio la riproduzione in metallo del biglietto della finale e una riproduzione piccolina della Coppa del Mondo in vetro. Secondo The Athletic, qualora la FIFA dovesse riuscire a vendere tutte le zolle a disposizione, riuscirebbe a guadagnare circa 10 milioni di euro. Non ho dubbi che ci riuscirà, perché comunque la passione per il calcio è enorme.
1: 9 e 1. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: pazzia.
1: Giulia Biagio Antonacci si chiama L'ultima canzone. Con loro superiamo le 9 nel mattino di Radio Latte e Miele. Siamo insieme ancora un'oretta.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
8: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
9: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
8: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
9: Info e contatti su farserramenti.it.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
14: La tua salute merita attenzione. Chiedi gli screening dedicati alle donne. Laboratorio Analisi Pasubio. Qualità certificata.
15: Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.
16: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori. Soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
17: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
18: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
19: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
0: La tua salute non può aspettare.
5: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
20: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
21: Bene, totale 14 euro.
20: Solo? Allora faccio il bis.
22: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
23: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
24: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

C'è Gaia con Bossa Nostra su Radio Latte Miele. Ancora un buongiorno, buon lunedì. Abbiamo iniziato la nostra settimana. Abbiamo aperto gli occhi e cercato di capire cosa è successo intorno a noi. Mi ricorda un meme di uno ancora a letto mezzo addormentato. Ecco, noi abbiamo più o meno quelle facce. Abbiamo parlato prima dei benefici della musica. Noi di Radio Latte Miele siamo portavoce di questo. Grazie alla nostra musica cerchiamo di alleggerire le vostre giornate. Harry Styles è un grande cantautore, è idolo sicuramente di milioni di persone, e a Londra è apparso un bizzarro poster che è diventato virale. Questa installazione mostra appunto Harry Styles con labbra tridimensionali e sono iperrealistiche. Guardando la foto proprio sembra vero, così realistico da poter essere baciata. Questa installazione è considerata un'opera d'arte urbana ed è stata progettata proprio con l'intento di catturare l'attenzione dei passanti, ed è stato trasformato un normale spazio pubblicitario in un'esperienza visiva e soprattutto interattivo. L'effetto sorpresa ha funzionato perfettamente, infatti in pochissimi minuti il cartellone è diventato una calamita per i fan e i curiosi che l'hanno preso d'assalto. Insomma, l'hanno utilizzato per scattare foto, scattare selfie e appunto poter dare un bacio al loro idolo di infanzia. Quindi è la rappresentazione sì di come la musica sia efficace nelle nostre menti, l'abbiamo detto prima, anche da un punto di vista scientifico, ma anche come il marketing moderno possa diventare arte, pop e soprattutto virale.

Clara e San Giovanni cantano le ragazze, questo è il mattino di Radio Latte e Miele, ancora un buon lunedì 13 luglio a tutti voi. State bene, dai, mi accorgo dalle vostre emoji che mi state mandando al 335-787-1910 che non è iniziata male, dai, questa settimana è il nostro gioco, no? Si chiama Emoji Come Stai? Basta un emoticon, beh, io lo capisco. È arrivata una notizia in ultima ora perché è morto l'attore neozelandese Sam Neill, improvvisamente all'età di 78 anni, lo ha annunciato la sua famiglia, precisando che il decesso è stato inaspettato, ma che l'interprete appunto era ormai guarito da un tumore che aveva avuto qualche tempo fa. È una star versatile del grande carisma, ha alternato i blockbuster di grandissimo livello a cinema indipendente, celebre per il ruolo del paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park e per le interpretazioni in film cult come per esempio Lezione di piano, Caccia Ottobre Rosso e Il Seme della Follia, oltre che per la serie TV Peaky Blinders.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici

0: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
1: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
2: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo. Conviene per davvero.
3: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
4: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
5: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
6: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
7: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta. Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
8: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
9: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilufarm trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilufarm, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilufarm, via Vardabasso 1, Sassari.
10: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
11: Ciao, sono il rubinetto, perdo da 4 mesi.
12: Io sono la piastrella, la colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
13: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
14: Il nostro viaggio nel tempo in questa terza ora. Buon lunedì 13 luglio a tutti voi. Ci sono gli anni 80 con Antonello Venditti in Questo mondo di ladri. Ma subito Rino Gaetano dal 76 con la splendida Berta Fischer.

0: Gli anni 80 di Antonello Venditti in Questo mondo di ladri descrive un'Italia cinica e furbetta, è veramente molto molto attuale. Insomma, il suo grande successo, eravamo alla fine degli anni 80 e ancora non è arrivato il 92, caro Antonello, quindi ci hai visto lungo. Tra l'altro la copertina dell'album mostrava dei vestiti da carcerato da ritagliare stile bambola di carta. La vera chicca però è il famoso assolo di sassofono del brano suonato da Cato Barbieri, leggenda del jazz mondiale. Nel 1996 invece Elio e le Storie Tese con La Terra dei Cachi fecero satira, geniale come sempre, arrivarono secondi dietro a Ron e Tosca proprio in quel Sanremo. C'è tutto in questa mattina: il sole, l'estate, la musica e anche l'ironia di Elio.
1: Parcheggi abusivi,

0: E se lo dite voi, caro Elio, con le sue storie tese secondi a quel Sanremo del 1996. Buon lunedì a tutti, oggi è 13 luglio, è l'estate che va. Siamo giunti a questo giorno nel 1814. Ecco qui l'omaggio dall'almanacco di oggi. Il re Vittorio Emanuele I di Savoia istituì il corpo dei carabinieri reali attraverso le regge patenti. Nati a Torino con il duplice compito di difesa dello Stato e di tutela dell'ordine pubblico, i militari presero il nome dalla carabina, proprio l'arma in dotazione. Da oltre due secoli i carabinieri rappresentano un pilastro fondamentale dell'identità italiana, guadagnandosi l'appellativo di benemerita proprio per il loro profondo legame con il territorio e il costante spirito di sacrificio. Oggi l'arma è una forza armata autonoma, simbolo di legalità, sicurezza e soprattutto vicinanza ai cittadini. Questo l'omaggio di oggi dall'almanacco e quindi tanti auguri all'arma dei carabinieri.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 € e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 €. Lidl, vale davvero.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 €. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.

0: vento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predda-Niedda, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predda-Niedda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
1: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda-Niedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
1: Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari.

2021, questa è la coda del diavolo di Elodie con Arcomi. Benvenuti su Radio Latte Miele. Noi abbiamo chiuso anche la nostra terza ora, ma continuiamo a farvi compagnia. Tra pochissimo ci sarà in studio Matilde Brizzi che vi accompagna fino all'ora del pranzo. Il 13 luglio, oggi abbiamo aperto questa mattina alle 7, oltre che con la Zumba, con la giornata mondiale dedicata alle patatine fritte, un omaggio a uno dei contorni più amati del pianeta. Dagli 0 anni fino ai 90, tutti amano e amiamo proprio le patatine fritte. Nata negli Stati Uniti come National French Friday, questa ricorrenza ha conquistato tutto il mondo. Quindi dai, so che fa caldo, so che non è che fa così bene il fritto una volta a settimana o massimo due, sì, però non tutti i giorni. Però dai, oggi concedetevi questo sgarro. Tra poco qualche consiglio e poi, come detto, do il benvenuto a Matilde Brizzi. Noi ci risentiamo domattina alle 7.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa.

0: 10 in punto.
1: Buongiorno Matilde Brizzi, buon lunedì.
2: Buongiorno, buon lunedì 13.
1: 13 Attenzione. Luglio, sì, è il mio onomastico oggi, è Sant'Enrico.
2: Ah, lo sai che l'avevo visto?
1: Sì, sì.
2: Però Enrico con due R ho visto.
1: No, è uguale, Enrico.
2: Ah, è uguale?
1: Che poi dalle mie parti diventa Enrico, ovviamente.
2: Enrico,
1: ovviamente.
2: Capoccione, buongiorno.
1: Oggi giornata piena per te, no?
2: Giornata piena, abbiamo un bell'ospite, non lo voglio spoilerare.
1: No, no, no.
2: Perché lo voglio far indovinare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
1: Bene.
2: Con degli indovinelli, così.
1: Sì, sì,
2: va bene.
1: Ci sta,
2: sì,
1: ci
2: sì,
1: sta.
2: Sì. Intanto arriva l'oroscopo di Paolo Fox, come sempre, grazie Harry.
1: Grazie a te, Mati, buon lavoro.
2: Buon lavoro.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Parte la nuova settimana con le stelle di Latte Miele lunedì 13 luglio. Quante cose da fare, Ariete? Un lunedì pieno di situazioni particolari, lo avevo annunciato anche nel weekend. Avevo detto, cercare di riposarti domenica, perché tra lunedì e martedì ne capitano di tutti i colori. Però anche arrivano vittorie e novità, non fermarti. Nei sentimenti è utile scegliere le parole giuste. Toro, inizia la settimana in modo attivo, lunedì e martedì, luna in sestile. Semmai mercoledì e giovedì ci sarà un piccolo calo, quindi cerca di coinvolgere gli altri su di un progetto, parlare di quello che ti interessa proprio oggi o domani. Valuta ogni dettaglio, le questioni di carattere economico prendono il sopravvento soprattutto per chi ha un'impresa, un'attività in proprio. Gemelli, non per tutti questo weekend appena trascorso è stato tranquillo. Penso che dal punto di vista amoroso a volte ci sono delle tensioni, soprattutto sul piano della comunicazione. Mercoledì e giovedì saranno giornate più promettenti. Guardare avanti senza rimanere bloccati su ciò che è successo nel passato aiuterà a stare meglio. Cancro, questa luna nel segno porta ispirazioni. Se c'è una proposta, devi spingerla. So che qualcuno, Saturno è dissonante, è un po' insicuro, soprattutto se ha cambiato gruppo, ruolo, progetti, e quindi, anche se non lo dice, ha paura di non farcela. Sappi che sei e sarai uno dei più forti. Leone, bello questo cielo, il 15 e 16 luglio ancora di più, perché arriverà la luna nel tuo spazio zodiacale. Non solo i sentimenti assumono un valore diverso, più positivo, ma puoi anche trovare entusiasmo nei progetti personali, professionali. Certo, conta sempre la tua preparazione. Se hai fatto delle proposte nel passato, avrai buone risposte. Vergine, occuparsi dei sentimenti aiuta, soprattutto se vorresti avere più soldi, vorresti avere qualcosa di più nel lavoro e ancora queste buone situazioni non si sono manifestate. Insomma, se pensi ai sentimenti, almeno non stai lì ad arrovellarti il cervello pensando a ciò che non va. Le prossime giornate favoriscono un atteggiamento aperto, nuovi incontri favoriti. Bilancia, quando si va avanti è normale che ci siano delle persone invidiose. Se torno in opposizione, secondo me rappresenta proprio questo, in particolare se stai attivando un progetto di un certo peso, oppure se nel passato ci sono state delle polemiche, magari anche delle questioni legali. Giove, con il suo nuovo transito, tende a risolvere tutto a favore. Lo Scorpione vive due giornate attive, anzi direi di muoversi proprio lunedì e martedì, perché poi mercoledì e giovedì magari ci sarà un po' più di stanchezza. In amore torna la voglia di chiarire e dare valore ai sentimenti, un nuovo equilibrio. Equilibrio. Questo è necessario. Sagittario, se il weekend non ha portato dubbi eccessivi, soprattutto in amore, oggi si riparte. A volte non bisogna discutere, litigare ferocemente per accorgersi che un rapporto avrebbe bisogno di maggiore serenità o stimoli. Capricorno, giornate piene di cose da fare, oggi e domani luna opposta assieme a Mercurio. Qualche dubbio a livello economico c'è, quindi imprenditori, persone che gestiscono quattrini avranno, diciamo così, tempo per riflettere. Per fortuna però Venere protegge, l'amore può essere un buon salvagente. Acquario, rilassati. Urano rappresenta il taglio che arriva senza essere preannunciato. Io penso che tanti tra luglio e agosto decideranno di porre fine a situazioni che non valgono più niente. Fase di resa dei conti con possibilità di vivere novità. Pesci, ti trovi a vivere un inizio di settimana interessante, poi rispetto al weekend, spero non ci siano stati troppi problemi, stai decisamente meglio. Lavoro in crescita, pensieri d'amore da evitare. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: versione 2026 di America si chiama America Incorporated. Ovviamente sono Gianna Nannini e Marrakesh su Radio Latte Miele. Loro aprono le nostre tre ore insieme di questo lunedì 13 luglio. Oggi non iniziamo con una perla ispirazionale che possa aggiungersi all'oroscopo di Paolo Fox appena andato in onda, nel caso fosse andato male per qualche segno all'ascolto. Oggi il proverbio del giorno che ce lo regala un grandissimo filosofo degli ultimi anni prima di Cristo. Si chiamò Epitteto e ci disse: ciò che dipende da te è accettare o meno ciò che non dipende da te. L'è dura.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Raid incrociati Stati Uniti-Iran mentre si ferma di nuovo il transito nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano una nave. Sono malati le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che rivendica: Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti duramente. Chiuso per motivi di sicurezza, ribadisce l'Iran. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran e le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Droni ucraini in Russia, nella regione di Mosca 3 vittime e 5 feriti, quasi 350 i droni che i russi riferiscono di aver abbattuto in varie regioni, tra cui Krasnodar e la Repubblica di Crimea. Nella notte Mosca invece ha colpito le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali. 2 feriti. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi. Al summit sul sostegno di Kiev, 25 capi di Stato e di Governo. A fare le veci della Meloni, il ministro degli esteri Tajani. Omicidio-suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne avrebbe esploso 2 colpi di pistola, regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86enne che dormiva nel letto. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Lutto a Hollywood, è morto a 78 anni l'attore Sam Neill, che 3 anni fa aveva rivelato di essere malato. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, vanta una lunga carriera con la partecipazione a film di grande successo come Caccia Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Il grande pubblico lo ricorda protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. MotoGP, Marc Marquez imprendibile, lo spagnolo della Ducati, dopo la sprint vince anche la gara lunga in Germania. In classifica il 93 supera Bezzecchi, out per infortunio, e si porta a 18 punti da Martin, leader del mondiale. Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto, a più tardi.
7: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predagnedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
8: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
9: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
8: Info e contatti su farserramenti.it.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
15: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
16: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
15: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
17: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
18: E dove?
17: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
19: Spianata del panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera, che buona!
20: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
21: E regali di Natale.
22: Ma è piena estate.
21: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
23: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
24: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
25: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
26: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
27: Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.
28: Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona.
29: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

mai più. Una delle chiome rosse più conosciute in Italia, però sicuramente non la più chiacchierata in questa data, è lunedì 13 luglio. Ieri si è concluso il torneo di Wimbledon. Non sarò la prima a dirvi che è l'ennesimo lunedì in cui ci tocca fare i complimenti a Jannik Sinner, che si è portato a casa la vittoria contro un, aspettate che riguardo questo nome difficilissimo, Zverev. Contro Zverev arrivo io a parlarvi di sport senza parlare di sport, perché ciò che più mi ha incuriosito di questa lunghissima partita, anzi di tutto il torneo di Wimbledon, è questa grande ossessione per il bianco. Allora, innanzitutto, il torneo di Wimbledon è molto antico, nasce alla fine dell'Ottocento, 1877, quindi in una tipica era vittoriana. Nelle ere vittoriane le tradizioni, anche quelle stilistiche, quelle dell'etichetta, quelle del costume, erano molto molto rigide e si voleva andare ad evitare ogni commento un pochino che ti potesse mettere un po' a disagio, e quindi il bianco era considerato l'unico colore adatto ad evitare quelle antiestetiche macchie di sudore, ok, che potevano essere visibili in pubblico. Non solo, era un colore che diventava in qualche modo uno status symbol, perché se tu riuscivi a smacchiare un tessuto bianco, quindi un capo d'abbigliamento bianco, significa che avevi veramente tanti strumenti a disposizione, quindi un larghissimo portafoglio. Sono assurde le regole del bianco a Wimbledon, tra poco le spulciamo insieme, ma prima il disco latte miele della settimana, Jovanotti e Alfa.

0: L'augurio ufficiale di quest'estate 2026 non è buona fortuna, non è in bocca al lupo, non è in CULO alla balena, ma è buon vento. Il disco Latte Miele firmato Jovanotti Alfa di questa settimana è lunedì 13 luglio. Ieri ci siamo fatti compagnia tra le 13 e le 16 qui su Latte Miele, ci siamo elencati tantissime sfumature di bianco per cercare di diventare meno, scusate la parola, cafoni ai matrimoni a cui ci invitano, perché basta, non ne posso più di vedere invitati che non siano la sposa vestirsi di bianco. Quindi radio di servizio, ci siamo detti tantissime sfumature da evitare perché nessuna va bene. E invece c'è un luogo che è incredibilmente chiacchierato al momento, è stato chiacchierato in questo weekend, in cui il bianco è legge. Sto parlando ovviamente del torneo di Wimbledon. Ci siamo detti i motivi storici che risalgono all'epoca vittoriana londinese, tipica dell'Inghilterra, quindi queste regole di costume incredibilmente rigide che ancora oggi dettano legge. Le persone che non si vestono di bianco e giocano al torneo di Wimbledon vengono redarguite, vengono buttate fuori, vengono espulse. Tra l'altro c'è una specifica sfumatura di bianco che è ammessa, è il bianco ottico, non può essere avorio, non può essere crema. I loghi e i dettagli colorati sono ammessi solo se di dimensioni minime, pensate, sono accettati solo se consideriamo una bordatura che non deve sforare il centimetro, ma soprattutto la regola che mi ha fatto più ridere, anche l'intimo, sì, deve essere bianco.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
8: Spot! Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Una violenta ondata di calore subtropicale sta stringendo la Sardegna in una morsa di fuoco con l'anticiclone africano che ha già spinto la colonnina di mercurio ben oltre la soglia critica dei 41 gradi. La protezione civile regionale, a causa delle temperature estreme, ha emesso un avviso di allerta per condizioni meteo avverse che resterà in vigore fino alla serata di oggi. La situazione è tuttavia destinata a peggiorare ulteriormente nelle prossime ore. Per la giornata di domani, martedì 14 luglio, i meteorologi prevedono un nuovo e sensibile aumento termico. Questo quadro climatico di estremo pericolo potrebbe spingere le autorità a prolungare provvedimenti di emergenza. La popolazione è stata invitata a limitare l'esposizione al sole e a seguire le norme di sicurezza. Due morti e almeno due feriti gravi. Il tragico bilancio dell'incidente è avvenuto ieri mattina, poco dopo mezzogiorno, sulla provinciale 2 in territorio di Uta, a poca distanza dall'agriturismo Suniu, al chilometro 18. Le vittime si chiamavano Carlo Cecconi e Mirko Sanna, rispettivamente di 46 e 38 anni. Entrambi cagliaritani, uno risiedeva a Capoterra. Viaggiavano sulla stessa auto, una Fiat 500, andata a schiantarsi frontalmente con una Jeep Avenger. Una donna che si trovava sull'altro mezzo è stata trasportata al Brozzo con l'elisoccorso e sono preoccupanti anche le condizioni di un adulto e di un bambino che erano a bordo con lei. Oggi il medico legale Roberto De Montis eseguirà l'autopsia sul corpo di Daniele Cacciarru, il 35enne ucciso a Sant'Adi da un colpo di fucile. Per l'omicidio è stato arrestato Graziano Porcu, 61 anni, che ha confessato sostenendo di aver sparato per difendersi da presunte minacce. La sua versione è ora al vaglio dei carabinieri del RIS di Cagliari. Tra oggi e domani è previsto l'interrogatorio di convalida dell'arresto. Una dura battaglia contro il fuoco durata ore a Marcalagonis, dove un vasto incendio ha minacciato da vicino diverse abitazioni e aziende agricole locali. Dopo lunghi momenti di forte apprensione tra i residenti, la situazione è tornata sotto controllo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. La sindaca Francesca Fadda ha comunicato sui canali social che l'emergenza è rientrata dopo circa 4 ore di operazioni. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, conviene per davvero.
11: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
12: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91.
13: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
14: Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
15: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
16: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
17: Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Preddanietta Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
18: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
19: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
20: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
21: Bene, totale 14 euro.
20: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
22: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
0: Riparte il nostro viaggio nel tempo con una canzone dei Nuovi Angeli, scritta da Roberto Vecchioni nel 71. Una canzone, attenzione, esclusa dalla kermesse di quell'anno perché, secondo molti, conteneva allusioni sessuali troppo esplicite.

L'album Fabio Concato del 1984, Tienimi dentro te, secondo me una delle dediche d'amore più belle di tutti i tempi, perché ci si chiede come si fa a entrare in un'altra persona, ci si chiede cosa prova l'altra persona, vorrei vedere il mondo con i tuoi occhi per un po' capire se soffri, se piangi, se ridi delle stesse cose e se ti addormenti a suon di radio. Questo era Fabio Concato per gli anni 80, per i 90 c'è Ben Nato.

0: seconda stella a destra, questo è il cammino, ma non è questa la canzone che parla di una stella di Edoardo Bennato, perché questa viene dal 95, siamo all'interno del nostro viaggio nel tempo, Afferrare una stella è il titolo, e anche stamattina vi facciamo cantare a tutte le ore del giorno, non solo fino a quando resto io alle 13. Ieri era domenica 12 luglio, chiamo mia sorella per sentire come sta e mi dice con una voce un po', un pelo lamentosa, erano circa le 8, 8 e mezzo, è dalle 5 che qui c'è il tennis in casa mia, che siamo sintonizzati con Wimbledon, e infatti mi ha stupito tanto, io che non sono una grande esperta di tennis, la durata di questa partita. Sono stati 4 set, regia correggimi se sbaglio, la vittoria è stata portata a casa dopo 4 set, quando è stato raggiunto il vantaggio di 2 game sull'avversario Zverev, ma soprattutto è durata 3 ore e 46, quindi l'endurance, la resistenza di Sinner, che tra l'altro l'anno scorso ha coniato senza volerlo un nuovo termine che è andato a finire ufficialmente nell'enciclopedia Treccani. Questo termine è ingiocabile e tra poco ve lo spiego.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: DSL Magazzini Outlet, sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo.

0: Aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino, la Sardegna in tavola.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predda Niedda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
4: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici Rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Laboratorio Gabriella, ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità, sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. La muffa torna ogni anno sulle tue pareti? Risolvi per sempre. Da Edilcom trovi Thermopaint, l'unica pittura anticondensa che evita la formazione di muffe. Thermopaint, meno condensa, più benessere, è da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.

0: Molto mi piacciono le canzoni che citano la radio, ho un'intera playlist dedicata, si chiama Radio nei testi, e poi ci ho messo una bella emoji con la rosa che per me significa eleganza e amore. Questa era Laura Pausini dal 2009 su Radio Latte Miele, mentre noi ci spulciavamo quelli che sono i cambiamenti culturali o linguistici che può creare un grande fenomeno. In questo caso parliamo di un grande fenomeno sportivo, parliamo di Jannik Sinner, che ieri si è portato a casa la seconda vittoria di Wimbledon, portando a 30 il numero di tornei che si è vinto, 17 invece sono i tornei quelli principali, grandi Open, posso dire così, regia? Vabbè, comunque voi mi potete sempre correggere al 335 787 1910. Io rientro nel mio campo di gioco, che è quello delle parole. Ha creato, senza volerlo, anche perché sembra un ragazzo veramente umile ogni volta che lo sentiamo in una qualche intervista, ha creato il termine ingiocabile, che dall'anno scorso è entrato a pieno diritto all'interno dell'enciclopedia Treccani. Cosa vuol dire quando un termine entra nell'enciclopedia Treccani? Che, per esempio, pensate alle prime prove di maturità, pensate ai temoni, no? Dell'esame di Stato. Tu puoi utilizzare quel termine e nessuno ti può dire niente. Quindi è per questo che da anni si può utilizzare il termine bro, bromance, risotto, orzotto. Da quando Sinner non fa altro che vincere e ottenere tantissimi complimenti, ha inserito il termine ingiocabile e descrive così una persona, una squadra o una situazione talmente forte e dominante che è difficile, se non impossibile, da battere.
1: E 3 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Baby K con Tuca Macarena, anzi Baby K apre la nostra seconda ora insieme di questo lunedì 13 luglio su Radio Latte Miele. Tra un'oretta arriverà un grande ospite, ci ritorna a trovare, è un ragazzo molto sorridente, fa musica ovviamente, parliamo di un cantante molto giovane, classe 2001, e mi sono accorta del contrasto tra la nostalgia delle sue canzoni e il suo temperamento, il suo essere un ragazzo molto molto solare e sorridente. Vi sto dando qualche indizio perché mi piacerebbe che indovinaste voi al 335-787-1910 chi ci viene a trovare oggi. Quindi vi ho già detto, vi darò un po' di indizi nella prossima ora. Classe 2001, ragazzo incredibilmente sorridente, in una sua canzone molto famosa e anche vittoriosa, direi, cantò "Nessuno ci insegna a piangere a 20 anni".
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatina!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè, buona, ma non fritta.
7: Ah!

0: saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
1: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipollini e zanzariere con schermatura solare.
0: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
1: Info e contatti su farserramenti.it.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
8: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
9: Allergie stagionali? Affidati ai test specialistici del Laboratorio Analisi Pasubio. La tua salute merita attenzione.
10: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
11: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
12: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
13: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
14: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
15: Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli. Tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano. Assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari.
16: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino, Sassari Lipunti.
17: Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia faccio il culo arrosto. Dove
18: andiamo? Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
19: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Lezione di questa canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni su Latte e Miele, canto d'amore, che la vita va presa a morsi anche quando sa di lime, anche quando ti regala questi morsi un pochino aspri. Tra l'altro c'è questo bellissimo modo di dire che rientra nel mondo degli agrumi inglese, che dice: quando la vita ti dà dei limoni, quindi ti regala dei morsi aspri che magari tu non ti immaginavi, non ti aspettavi, you make a great lemonade, tu fai una bella limonata, ci metti un po' di zucchero, la trasformi e ne fai un sorso un pochino più gradevole. Parliamo di cibo oggi perché, come vi ha ricordato Enrico nella trasmissione precedente, oggi è la giornata mondiale dedicata alla cosa preferita dei bambini di tutte le età, di tutti i tempi, quindi è la giornata dedicata alle patatine fritte. Esiste dal 2007 e vi giuro che ho cercato per più di 3 minuti questa mattina come mai esiste la giornata mondiale delle patatine fritte. In genere tutte queste date importanti di respiro internazionale nel calendario fanno riferimento ad un evento storico, alla creazione, alla nascita di qualcuno. No, non c'è nessun motivo per cui esista la giornata delle patatine fritte, se non per il fatto che sono incredibilmente buone. Chiamate così in italiano, ma chiamate French fries nella maggior parte delle altre nazioni del mondo, in realtà provengono dal Belgio. Non so se ve l'ha ricordato Enrico, la storia ci racconta che nel 1600 questi pescatori belga, che friggevano e si mangiavano tanti pesciolini di fiume, ricorsero alle patate e le affilarono, le tagliarono fine fine per replicare la forma dei pesciolini quando questo fiume si ghiacciò. Di conseguenza provengono dal Belgio, ma sapete che in Belgio si parla anche il francese, quindi la Francia a volte si prende questo merito buonissimo. Ma c'è un modo di farle sane, di cucina, di friggerle senza bucarci lo stomaco? Tra poco lo scopriamo.

0: canzoni immortali Achille Lauro su Radio Latte Miele. È il 13 luglio, è lunedì, ma questo lunedì ha una nota positiva perché è la giornata mondiale delle patatine fritte. Quindi, qualora non sapeste che cosa cucinare oggi, sapete che potete fare uno strappo alla regola delle nostre diete, perché dai, si può anche rispettare un po' il calendario, è una misera scusa per mangiare delle patatine fritte. Ho cercato modi per friggere le patatine fritte che però le rendano più sane possibili, perché non tutte le diete escludono il fritto, e ho scoperto che ovviamente tutto dipende da come viene eseguita la frittura. Allora, innanzitutto è molto importante scegliere un olio stabile ad alte temperature, perché una buona frittura si va a fare quando i gradi arrivano a 170-180, quindi in questo caso i migliori oli da usare per friggere, che facciano non malissimo al nostro organismo, sono o un buon olio extravergine di oliva, che comunque non usano tutti, oppure un olio d'arachidi però di buona qualità, quindi questo esclude l'utilizzatissimo olio di girasoli. Poi non bisogna riutilizzare troppo spesso lo stesso olio, perché ogni ciclo di frittura peggiora la qualità dell'olio stesso, quindi ottimo risparmiare, metterlo da parte, utilizzarlo più volte, però questo non è ottimale se vogliamo guardare al lato salutare della cosa. E infine asciugare bene le patatine prima di friggerle e asciugarle bene, togliere l'olio in eccesso alla fine. Però la regola principale che ci danno gli amici nutrizionisti per mangiare il fritto nel modo più sano possibile è mangiarlo raramente.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOTE 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
12: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
13: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
2: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido. Applicatore partner Saint-Gobain. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
14: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilufarm trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilufarm, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilufarm, via Vardabasso 1, Sassari.
2: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
15: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
2: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
16: Se mi chiedessero come ti vorresti chiamare in base alle grandi canzoni della musica italiana dedicate a grandi nomi femminili, io non avrei dubbi. Vorrei chiamarmi Margherita per il capolavoro che sta arrivando dal 76, con cui riparte il nostro viaggio nel tempo.

grande ritorno dei Ricchi e Poveri insieme per il Sanremo dell'85 con Se mi innamoro. Io ve lo dico sempre, ogni volta che la parolina se precede una frase che riguarda l'amore è sempre una bugia, ok? Se mi innamoro e poi mi chiedo perché dico se, perché è chiaro che io mi stia già innamorando, se no non ti avrei dedicato questa canzone che si portò a casa la vittoria della Kermesse del 1985, stesso anno in cui il signor Baglioni andò a ritirare il premio per la canzone d'amore migliore del secolo, Questo piccolo grande amore. Ma adesso arriva Zucchero.

0: Il nostro professore d'inglese preferito, c'è Zucchero, Sugar Fornaciari dal 95 su Radio Latte e Miele. Sempre birichini i titoli dei suoi album, perché dopo l'87 e l'89 regia con Oro, Incenso e Birra. Forse 80, 89, esatto. Ci siamo ascoltati Così Celeste dal 95, Spirito Divino, ma la parola divino è scritta con due maiuscole, la D e la V, sempre per attingere al campo delle birichinate. Oggi basta parlare di patatine fritte, ma ricordiamo che è la giornata mondiale delle patatine fritte, e sono inciampata in questa notizia che ci arriva dalla Cina. Un'università in Cina offre un corso di laurea triennale incentrato interamente sull'arte e la tecnica del fare barbecue. Non ci credevo, e invece succede proprio questo. Quindi tre anni, perché è un corso di laurea triennale, ovviamente si vanno ad esplorare tutte le tecniche, tutti gli strumenti, tutte le cotture, tutte le possibili immaginabili reazioni di Maillard, tutte le anche le misure di sicurezza che dobbiamo assumere quando ci dedichiamo ad un fuoco molto molto esposto. Quindi ci dedichiamo a tutte le sfumature della grigliata, al controllo del calore. Ciò dipende, ed è qui che l'internet mi ha dato la risposta, da una sempre più crescente domanda di mercato verso il campo del barbecue. E questo ovviamente non è sfuggito a quei geni commerciali dei cinesi.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: DSL Magazzini Outlet, sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. La muffa torna ogni anno sulle tue pareti? Risolvi per sempre. Da Edilcom trovi Thermopaint, l'unica pittura anticondensa che evita la formazione di muffe. Thermopaint, meno condensa, più benessere, è da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
6: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
7: Bene, totale 14 euro.
6: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi. Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda-Niedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
2: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta. Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda

semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.

C'è Emma con Dimentico Tutto dal 2013. Sta per arrivare l'ospite di oggi, lo dovete indovinare voi tramite qualche mio indizio insidioso al 335 787 1910. Dunque, ci siamo ascoltati una canzone del 2013. Lui è nato nel 2001, quindi aveva solo 12 anni quando Emma cantava Dimentico Tutto. Nonostante questo, nonostante la sua giovane carriera, questa è costellata da successi. Lo abbiamo conosciuto nell'edizione 2023 di X Factor, dove si classifica con l'inedito Lacrime al quinto posto sotto alla guida del giudice Dargen D'Amico. Ma soprattutto due anni dopo, nel 2025, quindi l'edizione dell'anno scorso del Festival di Sanremo, non solo vince la categoria Nuove Proposte con una canzone che si chiama Vertebre, ma si porta a casa anche il premio della critica Mia Martini. Se io vi dico che il suo cognome è un mese dell'anno, ve la faccio troppo facile.

0: una canzone a farci sentire un po' vecchi. Sono appena passati Benji e Fede, però insieme ad Alex Britti, con Viva la Vasca, il reprise 2026 della sua eterna Vasca, perché ci racconta del fatto che un ragazzo ha conosciuto una ragazza del 2006, l'anno glorioso dei nostri mondiali. Vi do un altro dato che ci potrebbe far sentire un pelo vecchi: da settembre la classe, coloro che sono nati nel 2020, cominciano le elementari. E tra poco arriva Andrea Settembre su Latte e Miele.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani, la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario la finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
5: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
6: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
9: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predda Nieda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
10: Prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse... Scusatemi se non ho usato la spianata del panificio La Riviera.
11: Per evitare equivoci, scegliete solo le spianate del panificio La Riviera. Potrete sceglierla rettangolare o rotonda, grande, media, piccola e mignon. E adesso novità, anche la spianata integrale. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna.
10: Allo stesso modo prese il vino, lo diede ai suoi discepoli e disse...
12: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
13: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
14: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
15: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.

0: Ma che bello uscire da Partenope, quindi Merkel and Cremont, Serena Brancale e The Colors, una canzone che ci narra un pezzettino della storia di Napoli, a cogliere finalmente settembre su Latte Miele.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno, la tua città che risuona.
1: Che bello, eh?
0: Io ho una teoria, cioè che Napoli e musica è una coppiata vincente, che Napoli non ne ha mai sbagliata una.
1: Vedi, mi piace come parli.
0: Ti piace.
1: Forse hai ragione.
0: Che però da un lato immagino che ti dia dei termini di paragoni veramente alti in qualche modo.
1: Sì, ci sono stati artisti nella nostra terra grandissimi, enormi, sì. E quindi insomma bisogna provare almeno di starci al passo.
0: Sì.
1: Io sono un grande fan di Pino Daniele. Con lui è impossibile stare al passo, ovviamente, certo. Perché è stato il re, secondo me, e quindi, ma non solo per i napoletani, cioè lui secondo me è uno dei più importanti artisti, musicisti proprio che abbiamo avuto nella storia della musica. Io mi ispiro tanto a lui nella scrittura, nell'approccio anche, no, all'unione di più cose in una canzone.
0: Sì, più ingredienti.
1: Sono cresciuto con la sua musica grazie alla mia mamma e grazie alla mia terra, perché Pino suona dovunque.
0: Certo.
1: E quindi eccoci qui oggi.
0: Però non canti tanto in napoletano, sei qui oggi per presentarci e parlarci della tua ultima canzone di 2 settimane, però scegli, prediligi l'italiano nelle tue canzoni, giusto?
1: Dipende. Per esempio in Vertebre c'è un po' di napoletano.
0: Sì, c'è un pezzettino.
1: In alcuni brani che sto scrivendo adesso c'è anche solo napoletano alcune volte.
0: Ah, attenzione.
1: Quindi poi ti stupirò, quando uscirà l'album ti stupirò.
0: E tornerai a farcele,
1: ovviamente tornerò
0: a farcele
1: qui.
0: Sentire. Sentite, direi di cominciare ad ascoltarla quest'ultima canzone, è uscita venerdì 3 luglio, cioè settembre con 2 settimane. Un ragazzo, secondo me, ossessionato dal tempo. È il nome un mese, 2 settimane è un lasso di tempo. Tra poco gli chiediamo come va quest'estate, ma adesso ci

0: uscita un paio di venerdì fa, il 3 luglio, due settimane settembre, qui con noi su Radio Latte e Miele, e ci racconta un po' la storia di questa canzone. Innanzitutto, come è stata presa dal tuo pubblico questo urlo nostalgico?
1: Allora, io sono un urlatore di nostalgia, okay, potremmo dire.
0: Ok,
1: quindi, esatto, nel cibo mettiamo. Quindi ti direi che in realtà è stata recepita bene, nel senso che mi hanno scritto tantissime persone le loro storie di ex o anche semplicemente frequentazioni finite male,
0: ecco.
1: Ok, insomma, all'inizio erano esplosioni di amore e poi dopo due settimane non era più niente. Quindi mi è arrivato un bel feedback dalle persone che mi ascoltano. Sono contento da un lato mi dispiace che sono quasi tutti tristi.
0: Ecco, però, esatto, tu hai detto contattatemi quando volete riscrivere al vostro ex,
1: esatto.
0: O alla vostra ex. È una bella responsabilità a settembre.
1: Io sono pronto. Cioè, sono pronto a fare. Io ho fatto una serenata, penso ti riferisci a quello, ho fatto una serenata
0: all'ex contrario
1: di una mia amica,
0: sì,
1: con lei sotto al palazzo. Io sono pronto, se qualcuno vuole andiamo a cantare ai vostri ex, alle vostre ex la canzone.
0: Infatti è una canzone sul love bombing, sul ghosting. Ti volevo chiedere, siccome sei qui, mi volevo approfittare, potresti spiegare a mia nonna, che magari ci ascolta, che adora le tue canzoni, cos'è il love bombing nel 2026?
1: Allora, il love bombing è praticamente una situazione in cui l'altra persona da subito all'inizio ti riempie d'amore,
0: okay.
1: C'è un'inondazione di amore, di attenzioni,
0: entusiasmo
1: troppo esagerato, tantissimo. E poi un ti amo detto praticamente subito, che tu dici ma ci conosciamo da tre giorni, però oddio, ok, mi stai facendo sentire speciale. E poi dopo due settimane ad esempio
0: Niente più. Quindi si diventa dei fantasmi,
1: esatto. Quindi è un po' questo il love bombing, mettiamola così.
0: Grazie, settembre, ora anche mia nonna lo sa. Questo non si sposa con il tuo temperamento. Tu sei sempre incredibilmente solare. È la terza volta che ho il piacere di intervistarti, sì. Ci siamo visti a Sanremo. Quindi cosa, tossisci pure, non c'è problema. Cosa succede nel palco e cosa succede quando sei in studio di registrazione? Ti trasformi in un animale nostalgico?
1: Ma no, ma fa parte di me, in realtà fa parte di me. E poi ovviamente siamo tutti quanti un insieme di cose, di esperienze di vita, no? E sono una palette di colori molto ampia,
0: okay,
1: quindi chi mi conosce nel personale, nel privato, mi conosce a 360 gradi e sa che insomma sono una persona molto solare, amo la vita, però ho i miei momenti di malinconia, anche di tristezza, e che è giusto che convivano e che vivano in noi,
0: certo,
1: e che diamo espressione a tutte queste emozioni, è giusto.
0: E cosa sarebbe la musica italiana e non solo senza tutte quelle delusioni d'amore? Io ringrazio tutte le red flag che sono capitate a voi artisti. Ci ascoltiamo la tua canzone vittoriosa dal Sanremo dell'anno scorso, C'è vertebre su Latte e Miele.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
3: E batti tu animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Trovati dalla redazione della Sardegna, la Guardia Costiera di Cagliari ha sequestrato un'area demaniale di 800 metri quadri sulla spiaggia di Costa Rei, occupata abusivamente con attrezzature. I militari hanno denunciato il titolare del Vera Club, responsabile del posizionamento non autorizzato di strutture facilmente rimovibili sulla sabbia. Tra i beni posti sotto sequestro, un campo da beach volley, uno di bocce, natanti a vela e rastrelliere per canoe e SUP. L'intera spiaggia è stata sgomberata e ripristinata allo stato originario, restituendo l'area alla libera fruizione della collettività. Un'improvvisa tragedia si è consumata all'interno di una struttura alberghiera di Carbonia, dove ha perso la vita un imprenditore di 64 anni. È Donato Filippino la vittima, originario di Decimo Mannu, che si trovava all'interno del complesso ricettivo in compagnia della moglie per un periodo di soggiorno. L'uomo sarebbe stato colto da malore fatale mentre si trovava in piscina. È morto all'arrivo dei soccorsi. Un uomo di 54 anni, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Cagliari. L'uomo si era introdotto all'interno di un supermercato del centro cittadino, aveva nascosto diversi generi alimentari sotto i propri vestiti. Sorpreso da un dipendente dell'attività, il malvivente non ha esitato a spintonarlo con violenza per guadagnarsi la fuga. La tempestiva segnalazione al numero di emergenza 112 ha permesso all'arma di rintracciare e bloccare il fuggitivo a breve distanza. E un ristoratore locale è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Flumini di Quartu per violazione delle norme sul lavoro. I militari, durante un'ispezione, hanno scoperto anomalie in un locale pubblico sul litorale. Il titolare dell'attività commerciale aveva installato alcuni impianti di videosorveglianza senza richiedere le autorizzazioni necessarie. I dispositivi elettronici erano posizionati in modo da monitorare l'attività all'interno del bar, violando lo statuto dei lavoratori. L'imprenditore è stato segnalato all'autorità giudiziaria e l'impianto irregolare è finito al centro delle verifiche. Continuano a ritmo serrato le indagini dei carabinieri sull'omicidio di Daniele Cacciarru, il 35enne di Porto Scuso, ucciso nella serata di venerdì a Sant'Adi. I militari hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione del presunto omicida, il 61enne Graziano Porcu, attualmente sotto custodia. All'interno della casa sono state rinvenute e sequestrate diverse roncole utili a verificare la versione dell'arrestato, che dichiara di essersi difeso. Resta invece ancora avvolta nel mistero l'arma da fuoco utilizzata per il delitto. Oggi sono attese l'udienza di convalida del fermo davanti al giudice e l'esecuzione dell'esame autoptico della vittima. È tutto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
6: Ciao, sono il rubinetto, perdo da 4 mesi.
7: Io sono la piastrella, la colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
8: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
5: Benvenuti da Lumen.
8: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
5: Vivi il gusto, vivi Lumen.
8: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
9: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
10: E dove?
9: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
10: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
11: Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda Niedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
12: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
13: Bene, totale 14 euro.
12: Solo? Allora faccio il bis.
14: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predda Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
15: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
16: E regali di Natale.
17: Ma è piena estate.
16: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
18: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
19: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
20: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiau e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
21: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
22: Sì, ma tolga la mano.
23: Non posso.
22: Avanti, tolga la mano.
23: Le ho detto che non posso.
24: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
25: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
26: Grazie ancora ad Andrea Settembre, in arte Solo Settembre, che è venuto a trovarci qui su Radio Latte Miele. Riparte il nostro solito viaggio nel tempo di ogni seconda parte dell'ora e lo fa a partire dal 1970. Arriva Nicola Di Bari con La prima cosa bella.

0: tipicamente anni 80, suona l'82 su Radio Latte e Miele, i colori veramente flesciosi, posso dirlo, Umbertini in regia che è appena arrivato, rosso, giallo fosforescente, blu fosforescente, che si intona molto bene con il titolo dell'album di Vasco Rossi, quindi vado al massimo, da cui ritroviamo anche questa splendida giornata, una giornata stravissuta, straviziata, senza tregua, e quindi vi ricordo che oggi è la giornata mondiale delle patatine fritte, quindi si può straviziare oggi. Ho anche googlato, ma allora per la par condicio, esiste una giornata mondiale dedicata alle verdure? Perché mi sembrerebbe giusto. No, non esiste.
1: Certo.

0: 56 c'è Biagio Antonacci su Radio Latte Miele. Ce lo vedrei proprio bene vestito con il vestiario del tennis. Chissà se anche lui ieri ha seguito quelle 3 ore e 46 minuti della vittoria di Sinner. Noi stavamo spulciando insieme questa mattina le curiosità, le ossessioni di quello che è il torneo di Wimbledon, in cui sì, sicuramente vige la regola del bianco ottico, no avorio, no crema, ok? Però non è l'unica ossessione di questo torneo. Per esempio, oggi è lunedì 13, il numero 13 è evitatissimo all'interno del torneo di Wimbledon. Per esempio, per quanto riguarda la numerazione dei campi, non esiste il 13° campo, si passa direttamente dal 12 al 14. L'altra ossessione che abbiamo ben visto su tutti i nostri social, anzi nei social di quei fortunatoni, quelle fortunatone che sono andate a assistere, è quella delle fragole, che a Wimbledon sono importanti tanto quanto il tennis. È la stagione delle fragole, ma non solo fragole qualsiasi, ovviamente tennis uguale lusso, uguale bontà, uguale qualità. Sono fragole fresche che arrivano tutte le mattine dal Kent, una regione rigogliosa vicino a Londra, e se ne consumano nelle 2 settimane del torneo di Wimbledon circa 38 tonnellate. Il tutto è ovviamente accompagnato da 10.000 litri di panna.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
3: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predagnedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
4: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
5: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante. Un'esperienza da vivere. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni, con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni, con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano
6: Pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
7: Fai prima a comprarlo nuovo che a cercarlo in garage. Allora vieni da Edilcom, trovi una ferramenta completa per ogni esigenza professionale e domestica. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
8: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
9: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.

Storie d'amore, questa canzone del 2012 di Arisa parla di cura. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio nel minimo dettaglio. Ultime, ultimissime curiosità su Wimbledon e poi spero che ci dedicheremo anche ad altri sport e anche la settimana in cui si concluderanno i mondiali di calcio e torneremo a dare spazio anche ad altro. È proprio un quadro Wimbledon. Lo stesso Sinner ha detto: non c'è posto migliore, non c'è campo migliore in cui giocare. Per esempio, anche a livello televisivo è di un'eleganza incredibile, non solo perché il dress code impone il bianco, ma perché non ci sono tutti quei cartelloni pubblicitari. C'è il tennis che è il protagonista di tutte quelle ore che restiamo incollati alla TV. L'erba, come fai a non curare l'erba del campo di tennis? È trattata come una vera opera d'arte. Ogni anno si riseminano circa una tonnellata di semi per farla restare così verde. Un team di specialisti la cura ogni giorno per andare a risolvere tutti gli impatti che ha durante le partite, e persino i raccattapalle, questo mi ha fatto molto ridere, imparano a muoversi sopra quell'erba senza rovinarla, tipo volano.

0: 12 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Gaia con Bossa Nostra, buongiorno, buon lunedì a tutti voi da parte di Anna Patti, da parte di Umbertino che è in regia con me anche nelle prossime due ore. Ben trovati, ricominciamo la settimana insieme come sempre con tutte le nostre notizie e curiosità. Allora, oggi l'orario è quello giusto, secondo me in tanti siete a tavola in questo momento, ma ne parleremo più tardi. Più che altro un po' di consigli su cosa portare a casa e quindi come fare la spesa in questo giorni per affrontare proprio questo caldo così forte, perché mangiare bene può essere una soluzione importante. 335 787 1910, questo è il nostro numero di WhatsApp per chiacchierare con noi, e adesso è il momento di dare la linea a Francesco Bianco con OK Salute e Benessere.
1: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: OK Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. La stagione estiva evoca immediatamente il desiderio di refrigerio, relax e lunghe giornate trascorse tra i tuffi in piscina e bagni in mare, al fiume o al lago. L'acqua rappresenta infatti una fonte impareggiabile di divertimento e benessere psicofisico, ma non bisogna mai sottovalutare i potenziali rischi legati alla trasmissione di infezioni di varia natura. L'esposizione ad ambienti acquatici non perfettamente salubri e l'adozione di comportamenti igienici scorretti possono infatti esporre il corpo al contatto con microrganismi patogeni, anche gravi. Le patologie più frequenti colpiscono prevalentemente la pelle, gli occhi, il condotto uditivo, le vie respiratorie e l'apparato digerente. I soggetti caratterizzati da una maggiore vulnerabilità biologica, stiamo parlando di bambini, anziani, individui con difese immunitarie ridotte, necessitano di una protezione ancora più attenta. L'obiettivo fondamentale di questa guida è fornire degli strumenti scientifici e pratici per prevenire le infezioni, permettendo di vivere un'estate all'insegna della sicurezza. Il meccanismo biologico di contagio è lineare. L'ospite entra in contatto con l'agente patogeno, che può essere un batterio, un virus o un parassita, il quale penetra attraverso le barriere cutanee, le mucose esposte o l'apparato digerente, quindi ingoiandolo. Le fonti di contaminazione variano a seconda dell'ambiente. Nelle piscine il problema principale è spesso legato a una concentrazione di cloro insufficiente o a sovraccarico di bagnanti. In mare i rischi aumentano in prossimità di scarichi di acque reflue o dopo abbondanti piogge che riversano detriti organici sulla costa. Dal punto di vista clinico le manifestazioni si suddividono in precise tipologie. Abbiamo dermatiti, infezioni oculari, otiti, riniti, disturbi del tratto respiratorio e gastroenteriti. Non è un caso che disturbi digestivi risultino decisamente più frequenti in estate, complici le temperature elevate e le occasioni di contatto con acque non perfettamente pure. Andiamo in piscina. L'ambiente chiuso e controllato della piscina presenta uno spettro di microrganismi tipici, spesso resistenti alle normali concentrazioni di disinfettanti se la manutenzione non è impeccabile. Le patologie infettive che si riscontrano più frequentemente in queste strutture colpiscono diversi distretti corporei. Dermatiti, manifestazioni infiammatorie della pelle caratterizzate da evidenti irritazioni cutanee, eruzioni, piccole bolle superficiali ed eritemi localizzati. Infezioni agli occhi, la congiuntivite infettivo-chimica che provoca una spiccata irritazione della mucosa, rossore diffuso, fotofobia e dolore oculare. Infezione dell'orecchio, otite esterna, detta anche orecchio del nuotatore, responsabile di dolore acuto, infiammazione del condotto e temporanea riduzione dell'udito. Infezione del naso, rinofaringite acuta che si manifesta con irritazioni locali, starnuti frequenti e congestione delle vie aeree superiori. Infezioni del respiro, forme più severe come bronchite o polmonite, atipica da nebulizzazione di agenti come la legionella, associati a difficoltà di respiro. Infezioni dell'intestino. Il monitoraggio attento di queste reazioni è fondamentale. Al contempo bisogna ricordare che i cibi fritti e piccanti attivano il calore corporeo e possono accentuare le eruzioni sulla pelle, sovrapponendosi alle irritazioni causate dal cloro. Grazie per essere stati con noi.
3: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Tubo rotto e casa allagata? Niente panico, per ogni emergenza idraulica il pezzo di ricambio lo trovi da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
7: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
7: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
8: Bene, totale 14 euro.
3: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
8: Un sorriso sicuro cambia tutto.
3: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
8: Sorridi, c'è Ichnos.
9: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
3: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
5: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Cioffi con Carmela, questo Radio Latte Miele, pezzo che stiamo ascoltando in realtà da qualche settimana, proprio il singolo estivo scelto da Cioffi, che in realtà parla di uno di quegli argomenti che sono tra i più trattati non solo nella musica ma anche nella letteratura, ovvero proprio il tradimento. Tradimento che con da una parte ironia e leggerezza viene raccontato in questa canzone insieme a varie contraddizioni, ma in realtà viene raccontato sia dalla parte di chi tradisce che di chi viene tradito. E dicevo, c'è ovviamente un fondo amaro in questa storia che non finisce bene, anzi che ha un pessimo finale, ma c'è anche ironia e leggerezza, proprio anche sottolineate dalla musica, ovviamente dall'energia di questo pezzo perfetto per l'estate per Cioffi. Ma lui stesso dice: volevo affrontare un argomento che appunto in tanti hanno affrontato in un modo un po' diverso, soprattutto in un modo anche più leggero ed ironico, visto che poi il significato principale di questo pezzo sta tutto in quel chi se ne frega che insomma serpeggia tra il testo e la leggerezza della musica stessa. Andiamo avanti proprio con la musica e scopriamo quello che è il disco Latte Miele che ci accompagna questa settimana. Giovanotti Alfa con Buon Vento.

Giovanotti Alfa con Buon Vento, il disco Latte Miele di questa settimana che tornerà qui su Radio Latte Miele fra 3 ore. Giovanotti impegnato nel suo tour mondiale che dopo gli Stati Uniti adesso lo porta a far tappa in Europa per poi riportarlo in Italia tra agosto e settembre, quelle date del Jova Beach Party. Ma la notizia di questi giorni è che proprio in occasione del suo 60° compleanno in autunno, dal 26 di novembre al 2 di dicembre, sarà al cinema un documentario dedicato proprio a Giovanotti, Lorenzo, l'incredibile avventura di Giovanotti. Documentario firmato da Dario Zonta e Carlo Zoratti che ripercorre oltre 30 anni di vita dello stesso Lorenzo Cherubini. Ci racconta quindi la sua carriera fin dagli inizi, le prime radio dove appunto Giovanotti ha iniziato, quindi i primi passi nella musica, e poi le grandi folle degli stadi e il Jova Beach Party. Tra l'altro proprio due registi seguono Giovanotti dal 2019, dal primo Jova Beach Party, e ci raccontano sì il Giovanotti pubblico, quindi il Giovanotti cantante, ma in questo documentario ci raccontano un po' anche la figura più intima, più privata, anche con i momenti più difficili magari affrontati in questi ultimi anni. Tutto da vedere, c'è tempo per organizzarsi perché uscirà al cinema proprio dal 26 di novembre al 2 di dicembre.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Trovati dalla redazione della Sardegna, la Guardia Costiera di Cagliari ha sequestrato un'area demaniale di 800 metri quadri sulla spiaggia di Costa Rei, occupata abusivamente con attrezzature. I militari hanno denunciato il titolare del Vera Club, responsabile del posizionamento non autorizzato di strutture facilmente rimovibili sulla sabbia. Tra i beni posti sotto sequestro, un campo da beach volley, uno di bocce, natanti a vela e rastrelliere per canoe e SUP. L'intera spiaggia è stata sgomberata e ripristinata allo stato originario, restituendo l'area alla libera fruizione della collettività. Un'improvvisa tragedia si è consumata all'interno di una struttura alberghiera di Carbonia, dove ha perso la vita un imprenditore di 64 anni. È Donato Filippino, la vittima, originario di Decimo Mannu, che si trovava all'interno del complesso ricettivo in compagnia della moglie per un periodo di soggiorno. L'uomo sarebbe stato colto da malore fatale mentre si trovava in piscina. È morto all'arrivo dei soccorsi. Un uomo di 54 anni, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Cagliari. L'uomo si era introdotto all'interno di un supermercato del centro cittadino, aveva nascosto diversi generi alimentari sotto i propri vestiti. Sorpreso da un dipendente dell'attività, il malvivente non ha esitato a spintonarlo con violenza per guadagnarsi la fuga. La tempestiva segnalazione al numero di emergenza 112 ha permesso all'arma di rintracciare e bloccare il fuggitivo a breve distanza. E un ristoratore locale è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Flumini di Quartu per violazione delle norme sul lavoro. I militari, durante un'ispezione, hanno scoperto anomalie in un locale pubblico sul litorale. Il titolare dell'attività commerciale aveva installato alcuni impianti di videosorveglianza senza richiedere le autorizzazioni necessarie. I dispositivi elettronici erano posizionati in modo da monitorare l'attività all'interno del bar, violando lo statuto dei lavoratori. L'imprenditore è stato segnalato all'autorità giudiziaria e l'impianto irregolare è finito al centro delle verifiche. Continuano a ritmo serrato le indagini dei carabinieri sull'omicidio di Daniele Cacciarru, il 35enne di Porto Scuso, ucciso nella serata di venerdì a Sant'Adi. I militari hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione del presunto omicida, il 61enne Graziano Porcu, attualmente sotto custodia. All'interno della casa sono state rinvenute e sequestrate diverse roncole, utili a verificare la versione dell'arrestato, che dichiara di essersi difeso. Resta invece ancora avvolta nel mistero l'arma da fuoco utilizzata per il delitto. Oggi sono attese l'udienza di convalida del fermo davanti al giudice e l'esecuzione dell'esame autoptico della vittima. È tutto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
4: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
3: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. La storia del vetro è lunga di oltre 7000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
5: Pronti come sempre a quest'ora per viaggiare nel tempo grazie alla nostra musica. Allora tra poco si va negli anni 80 con Gianna Nannini e i Bionda, e adesso 1971 c'è Mina con Amor Mio.

Gianna Nannini con Ehi Bionda dal 1988 qui su Radio Latte e Miele. Allora, come vi avevo anticipato poco fa, quando abbiamo cominciato, parliamo oggi di quegli ingredienti da portare a tavola per aiutarci, soprattutto in queste settimane di caldo particolarmente intenso, a sopportarlo, perché dicono proprio gli esperti che il primo aiuto fondamentale in questi giorni viene da quello che portiamo a tavola. Magari molti di voi proprio a quest'ora saranno pranzando, molti avranno anche già pranzato, però insomma idee che possono servirvi se non altro per i prossimi giorni. Tutta una serie di vegetali, quindi soprattutto di verdure, che possono apportare vitamine ma soprattutto idratazione, quindi tanta acqua, che è in effetti quello che serve al nostro organismo, ma possono darci anche le energie giuste proprio per stare bene in questo periodo. Allora, gli esperti consigliano, vediamo i primi due, innanzitutto il pomodoro, che in effetti è un po' il re dell'estate, simbolo anche della nostra cucina mediterranea, e molto più che un ingrediente base, è ricchissimo di licopene, che è un potente antiossidante, aiuta a proteggere la pelle dai danni del sole, carico di vitamina C, quindi è utile anche per rafforzare proprio il sistema immunitario, per assorbire il ferro, e in questo momento può essere usato sia cotto che crudo ed è un grande alleato per la nostra estate. Altra grande alleata è la zucchina, che è ricca d'acqua, quindi grande idratazione da parte ovviamente di questo vegetale, che tra l'altro anche qui possiamo usare sia per preparazioni fredde che calde, quindi anche questo è un ottimo alleato per la tavola estiva. Magari altre due ve le dico tra poco, intanto invece ascoltiamo Luca.

0: Luca Barbarossa con le cose da salvare nel nostro viaggio nel tempo, ma noi stiamo parlando di tutte quelle cose da portare a tavola, soprattutto vegetali, verdure, in questi giorni per aiutarci a superare il caldo e a mangiare meglio. L'insalata verde, sì, certo, gli esperti dicono in questo periodo è una delle cose migliori da mangiare, però anche un po' di gusto, un po' di carattere ci sta. E per esempio la rucola è quella che in questo momento è più ricca di gusto e ovviamente anche qui tanta acqua, tante fibre, anche tanto ferro nella rucola. E poi un'altra delle regine dell'estate che non può mai mancare, appunto, la melanzana, anche questa come diciamo sfiziosa, dà sapore ai nostri piatti, è leggera però ci dà tutti i nutrimenti di cui abbiamo bisogno. Anche la melanzana si può preparare in milioni di modi diversi, come condimenti anche dei primi piatti, al forno, grigliata, poi se volete usare, questo gli esperti non lo dicono, però io ci sto pensando e quindi ve lo dico, a una buona melanzana fritta. Non so voi, magari voi avete già mangiato, io no, e quindi un po' mi è venuta fame.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
4: Un servizio dedicato alle future mamme, Laboratorio Analisi Pasubio, accanto a te in gravidanza.
5: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
6: Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: scusatemi se non ho usato la spianata del panificio La Riviera.
7: Per evitare equivoci, scegliete solo le spianate del panificio La Riviera. Potrete sceglierla rettangolare o rotonda, grande, media, piccola e mignon. E adesso novità, anche la spianata integrale. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna.
6: Allo stesso modo prese il vino, lo diede ai suoi discepoli e disse:
8: il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
9: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
10: Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.
11: Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda Niedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
12: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su petrinoleggi.it. Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane,

0: Il viaggio ci ha riportato agli anni 2000 con Noemi e Fiorella Mannoia, L'amore si odia, canzone che è stata protagonista del concerto che ieri sera Noemi ha fatto al Castello Sforzesco a Vigevano. È stato molto molto emozionante, ovviamente tantissime persone, tutti i suoi fan, tutti i suoi più grandi successi, ma Noemi si è anche un po' raccontata, ha raccontato al pubblico come ha iniziato ad amare la musica e il fatto che da piccolina ascoltasse grandi cantautori italiani, De Gregori, Battisti, De André, grazie alla mamma che li amava particolarmente. Invece poi crescendo ha scoperto un altro genere, ovvero il blues, e proprio i primi pezzi di Noemi sono stati dei pezzi blues. C'è stato spazio, come dicevo ieri sera in questo concerto al Castello di Vigevano, per tutti i suoi grandi successi, dai primi a questo che abbiamo anche appena ascoltato, ma c'è stato spazio anche per fare una cosa molto carina, una sorpresa ad una delle sue fan che fanno parte proprio del fan club di Noemi. Tra un successo e l'altro sapeva che la ragazza proprio ieri compiva gli anni e le ha cantato tanti auguri a te, quindi sorpresona per la sua fan.
1: Stavo pensando

0: Fresh con Da Dio ad aprire la seconda ora in compagnia di Anna Patti in questo lunedì 13 luglio. Ancora buongiorno a tutti voi, ancora buongiorno ad Umbertino che è in regia con me anche per la prossima ora. Tra poco parliamo sì di vacanze, parliamo del fatto che quest'anno i borghi, i piccoli borghi italiani vengano per la maggior parte preferiti alle grandi città, forse complice anche un po' il caldo forte di quest'estate, anche tutte le politiche che si stanno facendo per contingentare gli ingressi nelle grandi città, i borghi hanno trovato una nuova vita e soprattutto rinascono grazie al fatto che vengono scelti proprio come mete estive. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Spot!
7: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
10: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predda Nieda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
11: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
12: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
13: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
14: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
15: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
16: Centri Massaiu, benessere, sorrisi.
17: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
18: E regali di Natale.
19: Ma è piena estate.
18: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
20: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
21: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
22: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. è 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

0: Bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bam bambina, qui su Radio Latte Miele. Allora, dicevamo come i borghi vadano tanto di moda quest'anno, e non tanto per il classico weekend toccata e fuga, ma quest'anno proprio in queste aree si registra un vero cambio di paradigma. Allora, secondo un sondaggio che è stato proprio effettuato qualche giorno fa, intanto è cresciuta la durata media dei soggiorni, che va dai 3 ai 4 giorni nei borghi italiani, e poi proprio hanno individuato quali sono le regioni più scelte, quelle preferite. A quanto pare, e questo ci fa molto piacere, la regione in testa è il Molise, regione di cui si parla spesso, no, in modo molto ironico, e invece il Molise c'è, esiste ed è anche molto amato a quanto pare dagli italiani, che scelgono proprio i borghi di questa regione, almeno quest'anno, per passarci l'estate. E sono diverse le ragioni per cui questo avviene, innanzitutto perché appunto meno folla, e questo è un motivo per cui i borghi vengono scelti, la voglia di vedere dei posti che non si conoscono e che comunque sono molto molto belli e che offrono anche tante piccole cose, quindi anche diciamo il bar, il ristorante locale viene molto apprezzato da chi sceglie proprio i borghi italiani. Tra poco scopriremo insieme quali sono appunto le regioni preferite oltre al Molise. Intanto invece ascoltiamo Samurai J, Flamenco Paranoia.

Samurai J con Flamenco Paranoia qui su Radio Latte e Miele. Dunque parlavamo di questa nuova forma di turismo, turismo di prossimità, scelto anche per la possibilità di decidere di andare in vacanza e prenotare anche all'ultimo momento, quindi anche un paio di settimane prima della data poi di partenza. Complice anche tante cose, anche il fatto che magari i voli aerei quest'anno siano aumentati di prezzo, ci siano anche tante incertezze sulle tratte e sui voli che effettivamente vengono effettuati. Allora è più facile magari partire con altri mezzi, come per esempio la propria auto, non andare troppo lontano ma fare qualche giorno in più rispetto al classico weekend. E come dicevamo, le regioni preferite sono in testa appunto il Molise, seguito da Basilicata, Sicilia, Emilia Romagna e Abruzzo. Invece se proprio andiamo a vedere i borghi, e lo ha fatto proprio questa ricerca di cui vi sto parlando, il caso più evidente arriva dal sud, dalla Calabria, da Scalea in provincia di Cosenza, sulla Riviera dei Cedri. L'occupazione già prenotata per agosto è al 32%, quindi salita rispetto all'anno scorso, dove già Scalea era comunque uno tra i borghi preferiti. Bellissimo posto, appunto arroccato su una collina che si affaccia sul Tirreno, dominato dai resti del castello normanno, ed è a lungo, insomma, scelto, rimasto a lungo fuori dalle mete turistiche. Invece in questi ultimi due anni, l'anno scorso e quest'anno, risulta appunto tra i borghi preferiti dagli europei che prenotano le vacanze in Italia.

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
2: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Feno, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Feno. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
3: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Pharma trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Pharma, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
1: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiri. Ricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4, Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Viaggia nel tempo come sempre su Radio Latte Miele a quest'ora, e allora tra poco si va negli anni 80, 1983 con Anna Oxa, Senza di me, e adesso arriva Little Tony con Cuore Matto.

Moxa con Senza di me dal 1983. Parliamo di vacanze, storie legate alle vacanze, cioè chi sceglie di andare in vacanza ogni anno sempre in posti diversi per scoprire ovviamente posti nuovi, e cioè chi invece sceglie un posto e lo mantiene per tutto il tempo, come questa famiglia svizzera che da 30 anni ogni estate la passa ad Alassio, proprio va ad Alassio per le vacanze estive. Allora il comune di Alassio è proprio il suo sindaco hanno scelto di premiare questa famiglia, una sorta di premio alla fedeltà turistica. Quindi il sindaco proprio di Alassio, Marco Melgrati, ha ricevuto l'intera famiglia, papà, mamma e figlia, al palazzo comunale e ha dato loro appunto una pergamena ufficiale della città, accompagnata anche da volumi dedicati proprio alla città come segno di riconoscenza, proprio perché questi signori svizzeri del Canton Vallese, dopo la prima volta che sono andati ad Alassio, se ne sono innamorati e da 30 anni la scelgono come meta estiva delle loro vacanze. Non hanno nessuna voglia di cambiare, con loro si sono portati la figlia in questi anni e sono tutti molto felici delle loro vacanze. Immagino che adesso che hanno avuto anche questo riconoscimento ci torneranno anche l'anno prossimo. C'è Raff qui sul Latte Miele.

0: dagli anni 90, dal 1992, con un suo grande successo Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. E noi continuiamo a parlare di vacanze, più che altro di storie molto belle che nascono proprio dalle vacanze, magari fatte anche quando eravamo giovani. Questo è il caso di questa signora, Silvia Ferrari, che proprio in questi giorni è ritornata in Sardegna, sulla spiaggia di Sarutas, dove era stata quando era ragazzina con i suoi genitori, con la mamma, per restituire ciò che aveva preso. E allora, non si dovrebbe fare, noi ogni anno lo diciamo, ma loro erano rimaste proprio entusiaste di questa spiaggia meravigliosa e avevano portato via della sabbia. A distanza di quasi 30 anni, per esplicita richiesta della mamma, che adesso non c'è più, ma che proprio prima di mancare ha chiesto alla figlia di restituire la sabbia che loro avevano prelevato dalla Sardegna e che in tutti questi anni è rimasta ad abbellire il giardino zen della signora Ferrari. La figlia quindi è tornata lì insieme al marito per restituire la sabbia e proprio l'assessore all'ambiente di Cabras ha proprio detto che questo è un gesto bellissimo, anche perché se immaginate che tutti facciamo questa cosa e portiamo via un pezzo di spiaggia, in realtà danneggiamo proprio un grande patrimonio che è quello del litorale della Sardegna. E quindi queste restituzioni, anche a distanza di anni, oltre ad essere un gesto molto coraggioso, ci fanno capire che insomma abbiamo capito che è sbagliato e che forse è il caso di restituire, come è stato proprio in questo caso da parte della figlia della signora Ferrari.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
5: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
6: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
7: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni, con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni, con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
8: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
9: Fai prima a comprarlo nuovo che a cercarlo in garage. Allora vieni da Edilcom. Trovi una ferramenta completa per ogni esigenza professionale e domestica. Ferramenta Edilcom. Via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom. Tutto quello che cerchi al giusto prezzo.

Il nostro viaggio ci ha riportato agli anni 2000-2010 con Alessandra Amoroso. Urlo e non mi senti, parliamo di pallavolo, stiamo seguendo il cammino delle ragazze della nazionale femminile di Velasco alla Nations League. Ieri partita un po' difficile, diciamo che le ragazze alla fine vincono al tie break contro la Cina 3-2 con una bellissima rimonta, ma comunque hanno fatto un gran percorso perché nelle 12 partite disputate 10 vittorie, solo 2 sconfitte, quindi chiudono la fase preliminare al secondo posto alle spalle degli Stati Uniti. Insomma, hanno confermato con questa prima parte della Nations League il loro ruolo tra le grandi favorite di questo torneo, dunque si sono conquistate i quarti, giocheranno proprio i quarti di finale mercoledì 22 luglio alle 13:30 ora italiana contro i Paesi Bassi. In bocca al lupo alle nostre ragazze e come sempre noi vi terremo aggiornati.

Siamo quasi arrivati alla fine delle nostre due ore insieme in questo lunedì 13 di luglio. Tra poco passerò il testimone a Doug, che come sempre vi tiene compagnia nelle prossime due ore.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: 15 e 1
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
3: Rieccoci qui su Radio Latte e Miele, ancora buon pomeriggio a tutti voi da Anna Fattima, buon pomeriggio a Doug che balla.
4: Senti che musichina estiva che c'è qua sotto.
3: Guarda che bello, vedi? Come stai?
4: Molto bene, grazie. Tu Annina stai bene?
3: Bene, grazie.
4: Tuo classico grazie. Golfino
3: sì,
4: oggi.
3: Sì, e oggi mi sono fatta una camminata sotto il sole che avrei evitato.
4: Quindi golfino.
3: Quindi sono arrivata qui che avevo troppo caldo,
4: sì?
3: Qui fa comunque fresco e allora golfino.
4: Sì. Giusto. No, se no ti si ghiaccia.
3: Bravissimo.
4: Il sudore addosso.
3: Esattamente. E poi sono guai.
4: Sono guai, certo. Poi tu sei famosa per essere
3: per i guai.
4: Cagionevole.
3: Esatto,
4: per i guai.
3: Bravissimo.
4: Esatto. Meglio così. Allora, intanto però volevo invitare i nostri amici al 335-787-1910 perché più tardi facciamo anche un bel regalo.
3: Oh, che bello.
4: E
3: allora rimanete qui che siete in ottima compagnia nelle mani di Doug, vi fa anche dei regali, che volete di
4: ma
3: più?
4: Veramente.
3: Ma dove volete andare? Poi?
4: Ma proprio veramente.
3: Fa caldo.
4: Non andate. Qua, rimanete accesi con l'aria condizionata che si sta bene. Ciao Annina, grazie,
3: a domani.
4: Ciao. Noi cominciamo tra pochissimo, prima i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: I pinguini tattici nucleari e sorry, scusa lo siento in questo pomeriggio su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon lunedì, buon inizio di settimana. Eccoci qua, a metà pomeriggio come sempre ci incontriamo sulle frequenze di Radio Latte Miele per farci due chiacchiere insieme. Ciao.
1: Che meraviglia.
0: È vero, io sono Doug, con me in regia c'è sempre Glauco. Ciao Glauco. Cosa è? Ecco, infatti. Oggi Glauco è più simpatico del solito. Comunque, allora,
2: il più vicino possibile.
0: È vero. Questa è l'aria condizionata invece. Comunque, poco fa dicevamo al 335-787-1910, che come sempre è il numero magico per tutti i vostri messaggi su WhatsApp, vi facciamo un bel regalo. Di cosa stiamo parlando però ve lo dico tra poco.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Spot.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
10: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
11: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari Centro Commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
12: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Sei intollerante al lattosio? Scoprilo con l'esame più accurato. Il Breath Test al lattosio con misurazione di metano e idrogeno. Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari. Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
13: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
14: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri.
1: Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
2: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
14: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
15: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
16: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele. Aperti per ferie.

Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors in questo bel pomeriggio insieme. Allora, dicevamo, c'è un regalo che vi aspetta al 3357871910. Ma è stupendo, ma è fantastico. Ovvio che sì, perché ormai è diverso tempo che ne parliamo. Anche quest'anno siamo partner di Una Notte con le Stelle, una grandissima e meravigliosa manifestazione tutta musicale che avviene ogni anno sull'isola di Malta, quindi a pochissima distanza dalla Sicilia, con un cast eccezionale: Loredana Bertè, Patti Pravo, Raff, Fausto Leali, buona parte del cast di Amici di Maria De Filippi, quindi ci sarà Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Ambra Angiolini, veramente un cast incredibile per celebrare la bellezza della musica italiana e dello spettacolo italiano nell'isola di Malta. Come sempre noi vi invitiamo a fare un salto, perché tanto Malta è stupenda e meravigliosa, e poi c'è questa occasione imperdibile, assolutamente da non perdere. Cosa dovete fare intanto? Segnatevi il numero, perché tra poco vi faccio sentire un audio che voi dovrete ripropormi, va bene? È un modo di dire in maltese, che è una lingua un po' particolare, devo dire la verità, che voi dovete provare a ripetere, va bene? 335 787 1910, tra poco vi faccio sentire cosa dovete ripetere. Vada.

0: chiama Los Angeles, la nuova canzone di Blanco su Radio Latte Miele. Ci siamo lasciati in sospeso con i vostri messaggi al 335-787-1910, perché c'è una parola, anzi in realtà solo due parole, in maltese da ripetere con un messaggio vocale, perché questa è la chiave di accesso per venire insieme a noi a Malta. Il giorno è il 5 di settembre, vi aspettiamo lì e noi vi regaliamo due biglietti praticamente sotto palco, VIP Gold, per assistere a questo bellissimo concerto con Loredana Bertè, Fausto Leali, Raff, Patti Pravo e chi più ne ha più ne metta, ci saremmo anche noi di Radio Latte Miele. La parola da ripetere è questa qua:
1: Beusa Awiya.
0: Beusa Awiya.
1: Beusa Awiya.
0: Beusa Awiya.
1: Beusa Awiya.
0: Fammi risentire.
1: Beusa Awiya.
0: Che vuol dire bacio rumoroso. Ok? Mua, tipo così. Vabbè, uno fa anche il rumore giusto.
1: Beusa Awiya.
0: Perfetto. Questa parola qui con un messaggio vocale, dite anche come vi chiamate, da dove ci state ascoltando, al 335 787 1910.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Trovati dalla redazione della Sardegna, la Guardia Costiera di Cagliari ha sequestrato un'area demaniale di 800 metri quadri sulla spiaggia di Costa Rei, occupata abusivamente con attrezzature. I militari hanno denunciato il titolare del Vera Club, responsabile del posizionamento non autorizzato di strutture facilmente rimovibili sulla sabbia. Tra i beni posti sotto sequestro, un campo da beach volley, uno di bocce, natanti a vela e rastrelliere per canoe e SUP. L'intera spiaggia è stata sgomberata e ripristinata allo stato originario, restituendo l'area alla libera fruizione della collettività. Un'improvvisa tragedia si è consumata all'interno di una struttura alberghiera di Carbonia, dove ha perso la vita un imprenditore di 64 anni. È Donato Filippino la vittima, originario di Decimo Mannu, che si trovava all'interno del complesso ricettivo in compagnia della moglie per un periodo di soggiorno. L'uomo sarebbe stato colto da malore fatale mentre si trovava in piscina. È morto all'arrivo dei soccorsi. Un uomo di 54 anni, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Cagliari. L'uomo si era introdotto all'interno di un supermercato del centro cittadino, aveva nascosto diversi generi alimentari sotto i propri vestiti. Sorpreso da un dipendente dell'attività, il malvivente non ha esitato a spintonarlo con violenza per guadagnarsi la fuga. La tempestiva segnalazione al numero di emergenza 112 ha permesso all'arma di rintracciare e bloccare il fuggitivo a breve distanza. E un ristoratore locale è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Flumini di Quartu per violazione delle norme sul lavoro. I militari durante un'ispezione hanno scoperto anomalie in un locale pubblico sul litorale. Il titolare dell'attività commerciale aveva installato alcuni impianti di videosorveglianza senza richiedere le autorizzazioni necessarie. I dispositivi elettronici erano posizionati in modo da monitorare l'attività all'interno del bar, violando lo statuto dei lavoratori. L'imprenditore è stato segnalato all'autorità giudiziaria e l'impianto irregolare è finito al centro delle verifiche. Continuano a ritmo serrato le indagini dei carabinieri sull'omicidio di Daniele Cacciarru, il 35enne di Porto Scuso, ucciso nella serata di venerdì a Sant'Adi. I militari hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione del presunto omicida, il 61enne Graziano Porcu, attualmente sotto custodia. All'interno della casa sono state rinvenute e sequestrate diverse roncole, utili a verificare la versione dell'arrestato, che dichiara di essersi difeso. Resta invece ancora avvolta nel mistero l'arma da fuoco utilizzata per il delitto. Oggi sono attese l'udienza di convalida del fermo davanti al giudice e l'esecuzione dell'esame autoptico della vittima. È tutto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica dalle 9 alle 20. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
4: E dove?
3: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
3: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
5: Parlava di viaggiare, ma noi adesso viaggiamo principalmente con la memoria e torniamo un po' indietro nel tempo grazie al nostro viaggio nella storia della musica italiana. Torniamo negli anni 70, 1970, con Lucio Battisti.

Vita su Radio Latte e Miele. Ben ritrovati in questo pomeriggio, pomeriggio che immagino anche magari chi è appena finito la scuola, chi sta andando all'università, può essere dedicato allo studio. Certo, siamo arrivati a metà luglio, però metti che c'è qualcuno che c'ha il debito, che ne so, in inglese, in tedesco, in francese, queste queste lingue assurde, però sono molto utili da imparare. Ecco, e io come sempre un po' vi esorto a cercare di imparare anche magari qualche nuova lingua, perché c'è uno studio internazionale che riguarda proprio questo, una sorta di beneficio che il nostro cervello riceve nel momento in cui è in grado di imparare più di una lingua, di parlarne più di una, scritta, letta o anche semplicemente un po' così chiacchierata in maniera colloquiale, perché il cervello si mantiene bello giovane e allenato parlando tante lingue, no? Non basta saperne una sola, a volte è anche un po' maluccio, ecco, bisogna saperne più di una. Ci sono dei per la prima volta questo studio ha capito quanti sono gli anni guadagnati in vita grazie allo studio di una o più lingue. Ne parliamo insieme magari tra pochissimo. Intanto il re degli stadi e della musica italiana ritorna su Radio Latte Miele con questa canzone del 1998. Si chiama Io No e lui è Vasco Rossi.

0: Vasco Rossi, io no su Radio Latte Miele. Stavamo parlando di imparare le lingue e quanto questa buona, sana abitudine, certo magari un po' difficile e magari qualcuno la trova più facile di altri, però porta davvero tantissimi benefici. Intanto uno su tutti, la possibilità di viaggiare senza aver bisogno di star lì sempre col cellulare in mano a farsi tradurre le cose, primo beneficio, soprattutto sull'inglese, su poche altre lingue, lo spagnolo mi viene in mente, eccetera. Altro beneficio è quello che ha scoperto questa ricerca scientifica, e cioè che il cervello invecchia di meno se sa più lingue. Ok, questo studio è stato fatto in una zona del mondo dove essere poliglotti è abbastanza alla portata di tutti, perché siamo nei Paesi Baschi, dove si impara il basco, lo spagnolo, il francese, l'inglese, quindi sono già quattro lingue ed è già un bel imparare. Ecco, le persone che sono in grado di padroneggiare piuttosto bene, non bisogna essere madrelingua ovviamente, già quattro idiomi internazionali, guadagna circa 13 anni di vita, che sono un bel po', basta sapere queste lingue. Invece sì. Chi ne impara un po' di meno, ad esempio tre valgono 7 anni, e due lingue invece valgono ben 6 anni in più in termini di gioventù del cervello, quindi a pari di età il cervello che ha più lingue nel suo bagagliaio ha qualche anno in meno dimostra qualche annetto in meno. Quindi non vale però vale per tutti questa cosa qua, quindi è alla portata di tutti, soprattutto magari in una età un po' avanzata della vita. È chiaro che se impari queste lingue da giovane è molto meglio, però comunque anche impararle a, che ne so, 30, 40, 50, 60, 70 anni, il cervello impara tantissimo anche quando l'età è un po' più in là.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Spot. Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
7: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
8: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
9: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
10: La tua salute non può aspettare.
9: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
11: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
9: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.

Con la pesce di Martino con sesso e architettura su Radio Latte Miele, e lunedì e si parla di sport con il 3 su 3. Non possiamo che cominciare dal tennis, con la seconda vittoria consecutiva del torneo di Wimbledon da parte dell'altoatesino Jannik Sinner. Questo già lo sapevamo, però cosa comporta questo? Comporta che Jannik Sinner entra così nella sua 80esima settimana da numero 1, il che lo fa entrare ufficialmente nella top 10 del tennis di tutti i tempi, superando l'australiano Hewitt. Adesso si punta a superare un'altra leggenda del tennis mondiale come Andre Agassi. Il calcio e la nazionale italiana è arrivata a quella che possiamo definire come una fumata bianca, perché Paolo Maldini, ex capitano del Milan, ha accettato la proposta da parte del presidente federale Giovanni Malagò di diventare il nuovo direttore tecnico della nazionale. Insieme a Maldini arriva anche Leonardo, dirigente brasiliano pronto a diventare consulente. La pallavolo con la VNL femminile. Le ragazze italiane ci fanno ancora una volta sudare freddo, perché vincono in rimonta per 3-2 contro un'ostica Cina, e però questo le porta ad arrivare così al secondo posto nella classifica per la nazionale allenata da Velasco. Ai quarti di finale in VNL affronteranno una tra Paesi Bassi e Giappone. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sogno insieme a Dermal Meta con Irrecuperabile in questo pomeriggio insieme su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, eccoci, ciao, io sono Doug, con me in regia c'è Glauco. Ciao Glauco, saluta. Ma non è questo il modo di salutarsi, di presentarsi alle persone. Devo... Cosa? Sta gente che urla e dice bue cose, varie cose. Vabbè, dai, allora ignoriamo per un po' Glauco, così rientra un po' nella sua magico mondo. E mi presento a tutti gli amici nuovi. Ciao, io sono Doug, con voi anche oggi fino alle 17 di questo pomeriggio. Oggi è lunedì 13 di luglio e c'è un film molto atteso che uscirà nei prossimi giorni. Stiamo parlando della versione cinematografica dell'Odissea, poema epico. Stiamo parlando di Omero, Ulisse, insomma è tutto quel grande viaggio che in molti hanno studiato a scuola e in molti ancora amano prendere ispirazione come punto di partenza per tante altre cose. Dicevamo, uscirà proprio nei prossimi giorni una versione cinematografica che, come sempre, trae ispirazioni certo dall'epopea incredibile di questo personaggio Ulisse, che ha girato mezzo mar Mediterraneo pur di riuscire a tornare a casa propria, ma prende ispirazione anche da tanti luoghi nel mondo che sono stati utilizzati come set cinematografico. Ne parliamo tra poco.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.

0: Saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predaniedda, strada 2. Aperti sempre da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
1: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse, non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
0: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
1: Info e contatti su farserramenti.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predaniedda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predaniedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
10: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
11: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili?
12: Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
13: Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me.
14: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa di set cinematografici che però esistono nella realtà di tutti i giorni, non sempre vengono fatti con l'intelligenza artificiale, fortunatamente, o con grandi schermi, green screen e cose varie, ma esistono fortunatamente ancora dei registi che scelgono proprio dei luoghi in giro per il mondo per portare troupe, set, attori e truccatori e tutto il circo di un, per le riprese di un film, in luoghi spettacolari in giro per il mondo. Parliamo di questa cosa perché proprio nei prossimi giorni uscirà il nuovo film di Nolan e si chiama L'Odissea e trae proprio ispirazione dal grande poema omerico che abbiamo tutti quanti studiato a scuola nelle ore di mitologia, con però un cast incredibile. C'è Matt Damon, c'è Zendaya, c'è un sacco di gente, attori molto molto famosi ed importanti, e si parla già del film dell'anno, si sta creando una grandissima aspettativa anche per le grandi spese che sono state fatte proprio per portare in giro tutta sta gente. Si parla proprio quasi di metà budget utilizzato solo ed esclusivamente per i trasporti in giro per il mondo. È stato girato tra Grecia, Italia, Islanda, Norvegia, Marocco o quasi ovunque nella zona del Mediterraneo per ricreare il più possibile in maniera fedele le grandi ambientazioni che sono state protagoniste anche dell'Odissea, però quella scritta dall'antica Grecia, da Omero. Ad esempio c'è l'isola di Lipari, c'è Vulcano, c'è Favignana, tutte località che noi italiani conosciamo molto bene per la loro bellezza, che sono state proprio utilizzate come set cinematografico. Quindi se poi andrete al cinema a vedere questo film, magari è capace che riuscite a riconoscere qualcosa che vi è un po' familiare, che avete anche visitato. Ecco, a proposito di questo, proprio visitare questi luoghi, c'è un termine, c'è una forma di turismo dedicata all'andare in giro per il mondo a guardare i set cinematografici. Ne parliamo tra poco, subito dopo Buon Vento.
1: Buon Vento.

Buon vento, Giovanotti e Alfa su Radio Latte Miele. Stavamo parlando di luoghi in giro per il mondo diventati famosi grazie a film e serie televisive. Molto presto probabilmente vedremo invasioni barbariche di turisti tra Lipari, Vulcano e Favignana. Siamo nelle isole Eolie, dove è stato girato buona parte dell'Odissea, nuovo film in uscita nei prossimi giorni. Ma questa non è una novità, assolutamente no, perché nel corso della storia degli ultimi anni abbiamo visto tantissime località in giro per il mondo diventare famosissime e prese d'assalto dai turisti e dai curiosi. Un esempio su tutti, ad esempio, è Dubrovnik. Siamo in Slovenia, dove è stato girato buona parte del Trono di Spade. Probabilmente l'avete sentito parlare, se non l'avete mai visto. Questa, la fama del Trono di Spade, di questa serie televisiva, ha generato circa più di 200.000 visitatori al giorno solo per andare a vedere questi luoghi iconici e molto molto famosi grazie a questa serie TV. Hanno messo addirittura un tetto massimo per il numero di turisti che ogni giorno possono andarla a visitare. Altro luogo molto importante per la saga cinematografica, ad esempio, è quello il Signore degli Anelli. Buona parte del Signore degli Anelli è stato girato in Nuova Zelanda. Ecco, da quando hanno avuto questa idea di andare a girare in quel paese, per noi lontanissimo, tantissime persone si sono riversate proprio per andare a vedere i set cinematografici, che avevano voglia in realtà in un primo momento di disallestire e smontare, ma poi hanno visto che alla fine un po' di gente ci andava e allora li hanno lasciati lì. Ecco, sono lì da 25 anni. Stiamo parlando di Hobbiton, il luogo simbolo del villaggio degli Hobbit, quindi le primissime scene, quelle casettine incastonate nelle colline con la porta rotonda, insomma tutta quella parte lì, no? Ecco, forse ce l'avete in mente. Più del 20% di richieste per andare in Nuova Zelanda riguarda proprio avere una tappa proprio a Hobbiton, nel luogo dove è stato girato buona parte del Signore degli Anelli. Quindi vedete che alla fine le attrazioni turistiche si possono trovare ovunque nel mondo, a volte anche semplicemente guardando un film.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Trovati dalla redazione della Sardegna, la Guardia Costiera di Cagliari ha sequestrato un'area demaniale di 800 metri quadri sulla spiaggia di Costa Rei, occupata abusivamente con attrezzature. I militari hanno denunciato il titolare del Vera Club, responsabile del posizionamento non autorizzato di strutture facilmente rimovibili sulla sabbia. Tra i beni posti sotto sequestro, un campo da beach volley, uno di bocce, natanti a vela e rastrelliere per canoe e SUP. L'intera spiaggia è stata sgomberata e ripristinata allo stato originario, restituendo l'area alla libera fruizione della collettività. Un'improvvisa tragedia si è consumata all'interno di una struttura alberghiera di Carbonia, dove ha perso la vita un imprenditore di 64 anni. È Donato Filippino, la vittima, originario di Decimo Mannu, che si trovava all'interno del complesso ricettivo in compagnia della moglie per un periodo di soggiorno. L'uomo sarebbe stato colto da malore fatale mentre si trovava in piscina. È morto all'arrivo dei soccorsi. Un uomo di 54 anni, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Cagliari. L'uomo si era introdotto all'interno di un supermercato del centro cittadino, aveva nascosto diversi generi alimentari sotto i propri vestiti. Sorpreso da un dipendente dell'attività, il malvivente non ha esitato a spintonarlo con violenza per guadagnarsi la fuga. La tempestiva segnalazione al numero di emergenza 112 ha permesso all'arma di rintracciare e bloccare il fuggitivo a breve distanza. E un ristoratore locale è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Flumini di Quartu per violazione delle norme sul lavoro. I militari, durante un'ispezione, hanno scoperto anomalie in un locale pubblico sul litorale. Il titolare dell'attività commerciale aveva installato alcuni impianti di videosorveglianza senza richiedere le autorizzazioni necessarie. I dispositivi elettronici erano posizionati in modo da monitorare l'attività all'interno del bar, violando lo statuto dei lavoratori. L'imprenditore è stato segnalato all'autorità giudiziaria e l'impianto irregolare è finito al centro delle verifiche. Continuano a ritmo serrato le indagini dei carabinieri sull'omicidio di Daniele Cacciarru, il 35enne di Porto Scuso, ucciso nella serata di venerdì a Sant'Adi. I militari hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione del presunto omicida, il 61enne Graziano Porcu, attualmente sotto custodia. All'interno della casa sono state rinvenute e sequestrate diverse roncole utili a verificare la versione dell'arrestato, che dichiara di essersi difeso. Resta invece ancora avvolta nel mistero l'arma da fuoco utilizzata per il delitto. Oggi sono attese l'udienza di convalida del fermo davanti al giudice e l'esecuzione dell'esame autoptico della vittima. È tutto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predda Niedda, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
4: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci. Ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
5: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione, con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
6: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
7: Un grande progetto? O una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
8: Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda Niedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
9: Si parlava di viaggiare in giro per il mondo e quale occasione migliore se non questa per viaggiare, però stando fermi grazie alla musica italiana e al nostro viaggio nelle decadi. Iniziamo dagli anni 70 con questa canzone di Mattia Bazzar.

questa bellissima poesia cantata da Mia Martini e non finisce mica il cielo su Radio Latte Miele. Poco fa si parlava insieme di set cinematografici famosissimi in giro per il mondo, però c'è un lavoro che io quando ho scoperto che esisteva ho detto basta, è il mio lavoro, vorrei fare quello per tutta la vita. È un lavoro molto difficile perché richiede grandi competenze geografiche, capire se un posto può essere adatto oppure no al ruolo che poi dovrà ricoprire e soprattutto avere anche un'ottima memoria, perché tu ti devi ricordare di tutti questi posti che nella tua vita hai visitato. È un lavoro che riguarda proprio il mondo del cinema, si chiama il location scout, cioè quella persona che gira il mondo, va a visitare luoghi più o meno ovunque in Europa, Asia, America, Africa e chi più ne ha più ne metta, e cerca di capire se quei posti che sta vedendo e visitando sono adatti al film su cui sta lavorando. Un lavorone, ragazzi, davvero molto impegnativo. Si mischia molto bene però due cose: intanto l'immaginazione delle persone e in secondo luogo anche la memoria, ricordarsi che lì in quella località che hai visto, quel paesello sperduto, che ne so, nella provincia di Campobasso, c'è proprio quello che stai cercando. Ecco, è un lavoro piuttosto complesso, però ci sono delle persone al mondo che lo fanno di mestiere e è un mestiere molto complicato. Tra poco ne parliamo insieme, intanto ritroviamo Zucchero con questa grande canzone del 1995, Per colpa di

0: c'ero per colpa di chi su Radio Latte e Miele e di Location, anche Zucchero se ne intende molto molto bene, ha suonato e cantato in tutto il mondo e l'anno prossimo tornerà anche con un tour negli stadi italiani, tipo a giugno sarà allo stadio San Siro. Parlavamo di Location, parlavamo di località qui in Italia e nel mondo, che ci sono persone che se le ricordano tutte, le fotografano e un po' le catalogano, si chiamano Location Scouting, sono delle persone che vanno in giro per il mondo, fanno questo di mestiere per il cinema e per la televisione soprattutto, e cercano di ricordare la maggior parte di dettagli a riguardo di quasi tutto quello che visitano. Parliamo di castelli, case, magari rupi diroccate piuttosto che centri cittadini, fabbriche, tutto quanto viene immagazzinato e catalogato nella loro memoria e spero anche su un supporto esterno, che ne so, un computer piuttosto che un drive su internet, per cercare di ricordare e catalogare tutto quanto. Poi loro cosa fanno? Quando il regista arriva e gli chiede: guarda, vorrei una scogliera che ha questo tipo di erba, questo tipo di roccia, questo tipo di tramonto, sotto c'è il mare, fatto così, per favore trovamela. Lui va e se la cerca. Ecco, poi il lavoro vero arriva nel momento in cui bisogna chiedere i permessi, soprattutto per poter girare, perché anche lì c'è una macchina burocratica mica da ridere. Chiedere semplicemente i permessi per andare al comune e magari il comune ti dice di no. E tu che fai? E stai lì e cerchi di avere un po' di pazienza, insisti un po', magari se ci riesci ti porti a casa il risultato, se no devi avere comunque una bella alternativa pronta. Alla fine è un po' come quando noi andiamo in vacanza, se chiami, provi a prenotare, ti dicono di no, che fai, rimani a casa? No, certo che no, devi trovare sempre una buona alternativa.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: L'alta pressione subtropicale torna a rafforzarsi sul bacino del Mediterraneo e sul nostro paese, portando temperature elevate. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da condizioni di instabilità ovunque, solo sui rilievi alpini saranno possibili annuvolamenti ma con un basso rischio di piogge o temporali. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale. Valori termici in rialzo con punte di 38 gradi in Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Spot. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Sai che il breath test dell'Helicobacter pylori può prevenire gastroenteriti, ulcere e cancro allo stomaco? Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Devi duplicare la chiave dell'auto o il telecomando del cancello? Da Edilcom trovi chiavi auto, gusci e telecomandi per cancelli di tutte le marche. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
4: Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.

0: conosco.
1: Francesca Michelin con Distratto su Radio Latte Miele. Francesca che ha raccontato con tantissimi post e storie, un po' come faremo tutti noi del resto, il suo matrimonio sul suo profilo Instagram. Si è sposata, se non mi sbaglio, neanche un mesetto fa e continua ad aggiornare questa storia, raccontando anche molto delle sue scelte, facendo capire anche quanto un giorno importante come il giorno del proprio matrimonio possa essere personalizzato al 100% in quasi ogni scelta possibile e disponibile. Poi ognuno fa insomma un po' quello che vuole. Certo, se uno vuole entrare in chiesa con sottofondo che nella classica marcia nuziale, è giusto che lo faccia. Se qualcuno invece vuole qualcosa di un po' più particolare, tipo questo, ecco, magari in chiesa no, però comunque volendo uno lo può fare. Metti che è una coppia che si sono conosciuti e incontrati a un rave party, perché non mettere qualcosa di un pochettino più elettronico e tutti quegli occhiali da sole? Perché la luce dà un po' fastidio, effettivamente, sì, potrebbe essere così. O magari qualcuno che si è incontrato guardando Dottor House. In ospedale, sì, anche ci si può incontrare. Guarda, l'amore può nascere anche in ospedale, certo, nei luoghi più improbabili o sulle piste della Formula 1, guardando magari lei è, che ne so, meccanica e lui pure. E si sono incontrati così. L'amore può nascere nei modi più imprevedibili e trovarci spesso anche piuttosto impreparati. Comunque, complimenti di nuovo a Francesca Michelin. Un bel matrimonio, molto personalizzato, che è proprio quello che cercava.

0: 17 in punto.
1: Eccoli abbronzati, belli, con gli occhiali da sole e i capelli ancora un po'.
2: Che sanno di mare,
1: con la salsedine.
3: Stai parlando di dei passanti qua fuori, ci siamo anche noi. Ciao Doug, è un iracondo.
4: Ciao,
3: Simone.
4: Maschi, ciao,
3: un
4: Simo.
3: Iracondo. Inizia a litigare con i tassisti.
1: No,
3: anche.
1: Non si litiga con i tassisti.
3: E passa, che vuoi?
2: No, praticamente. Allora, io ho rallentato apposta per farlo passare.
1: Sì.
2: E lui ha iniziato a suonare. Tutum, fin quando c'è stato uno scambio di sguardi. E lui ha ceduto il bel primo e ha fatto: cosa fai? Detto, ma cosa vuoi? Ho rallentato apposta.
3: Io mi pensavo scambi di sguardi e
2: limone, dici.
4: L'amore.
2: Lui, grande ascoltatore di Radio Latte e Miele, lo era,
4: infatti. Mo che ti ha conosciuto, ha smesso di esserlo.
3: Ha smesso di ascoltare. Cioè, qualsiasi cosa. No.
4: Scusi,
3: no.
4: Io devo andare in Piazza Duomo.
3: Ok.
4: Porto a Linate, grazie.
2: Sarebbe bello. Come si è messi dal punto di vista dei numeri?
4: Giusto, fammi vedere cosa posso scegliere oggi.
2: Come ogni giorno, Doug
4: a caso,
2: pesca un numero.
4: Io scelgo a caso.
2: Che dovete indovinare.
4: Dai, oggi facile. No, 37 in orizzontale.
3: Quante lettere? Non mi dire 6. Non ci credo.
2: Lo devo trovare prima.
3: Sì, infatti. È difficile.
2: 37 orizzontale.
3: Ora ci è arrivato. Sta facendo buffering.
2: Non è facilissimo. Il licenziamento di un allenatore.
3: Ah,
2: Teramo.
3: Sì, infatti.
2: Ma sono di più di 6. 1, 2, 3, 7.
3: No,
2: 1, 2, 3, 4,
4: 7.
2: Il licenziamento di un allenatore. 335 787 1910. Non devi dire niente. Basta.
3: Ivan Juric.
4: Sì, certo.
2: Quello è nome e cognome di un allenatore licenziato.
3: Ciao Doug.
4: Ciao, a domani.
2: A domani. Senti.

0: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Latte Miele. Buon lunedì, il 13 luglio. State ascoltando Simo e Vaschi fino alle 20. Belli carichi, forza, eh!
1: Cos'è successo?
0: Abbiamo bisogno di carica,
1: no,
0: lunedì.
1: No, nel senso, siamo già a metà luglio. No, è incredibile, è assolutamente assurdo questo gioco che ci fa il calendario ogni giorno.
0: Vado via, eh?
1: No, non rimani.
0: Frasi fatte, basta. Ok?
1: Seppure abbassata. Aspetta, riprendo, ecco, ho ripreso.
0: C'è Alessandro Tropiano oggi?
1: Oggi sì, scusa. Questo si vede l'interazione che c'è tra me e te. Cioè, tu potrebbe essersi successa qualsiasi cosa questo weekend, io non lo so. C'è Alessandro Tropiano del Meteo.it, verrà qua di persona.
0: Di persona?
1: L'ultima ora di queste nostre tre ore insieme. E questo weekend che hai fatto?
0: Questo weekend sono stato bravissimo.
1: Perché?
0: Perché non sono uscito venerdì. Okay. Cioè, sono andato solo a giocare a tennis, ho preso le scopole da un mio amico.
1: Ok.
0: Sabato sono andato al mare. Ti ricordi che ti avevo detto che dovevo fare la levataccia?
1: Sì.
0: È andato bene.
1: Come è andata?
0: Sono andato in Liguria, è andata abbastanza bene. Sabato sera sono rimasto a casa. Ieri tutto il giorno a casa. Infatti, dopo la radio, dopo vado a bermi due birre.
1: 800 birre, perché così devi sopperire la mancanza di questo
0: sono
1: weekend.
0: Sono in deficit da questo punto di vista. Te com'è andata?
1: Io, bene, ho bevuto 800 birre al posto tuo. No, scherzo.
0: Veramente?
1: No, in realtà ho fatto un weekend abbastanza normale, a parte che
0: sto morendo. Questo è il weekend normale, non
1: esatto.
0: Ti fa bene fare un weekend normale.
1: Lo so, ma sai che quando ogni tanto le birre chiamano e devo dire...
0: Ma che programma è questo? Un birrificio. 335-787-1910, rimanete lì, tra poco Cruciverbone.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
9: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
10: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
11: Info e contatti su farserramenti.it.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
15: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda-Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
16: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili con prodotti specifici per la sicurezza dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
17: Un check-up oggi più serenità domani. Laboratorio Analisi Pasubio. Via Pasubio 13 Sassari. 079 67 66 484.
18: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese da oltre 40 anni opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
3: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
4: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, viale Porto Torres 119. Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
6: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
19: Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
20: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: No, non sono Gaia.
1: Infatti, te la stai canticchiando, ho fatto: ma sei Gaia, sei diventato bossa nostra?
0: Ci ho provato. Siete su Radio Latte Miele, pronti? Si gioca!
2: Parole, parole, parole.
0: Crociate, c'è il cruciverbone di Radio Latte Miele. Siete con noi, Sime Vaschi, fino alle 20. Come sempre, vi chiediamo aiuto.
1: Vi chiediamo aiuto perché siamo molto scarsi noi nel fare il cruciverba. E visto che vogliamo completare la nostra prima pagina dopo 35 anni di vita, che
0: 36.
1: È la prima. Ma da ottobre, vabbè.
0: Io ormai, comunque, dopo i 30 li lancio.
1: Abbiamo 7 lettere da indovinare.
0: 37 orizzontale, il licenziamento d'un allenatore.
1: 7 lettere.
0: 7 lettere.
1: Non
0: vi diamo dei suggerimenti perché questo è abbastanza facile per cominciare la settimana in discesa.
1: 335-787-1910, un messaggio di testo, anche se noi preferiamo un bel messaggio vocale. Cerchiamo la vocalità, la vitalità.
0: La vocalità.
1: La vocalità.
0: Sì, vogliamo sentire la vostra voce e poi il più fortunato entra in onda con noi, giochiamo insieme, ci facciamo poi fatti vostri.
1: Sì, infatti, cosa fate quest'estate?
0: Sono curiosi. Come si sta lì dove abitate?
1: E il meteo? Fa caldo, Questa fa? Fa.
0: Il licenziamento di un allenatore, sono 7 lettere, 335-787-1910, tirate fuori la voce, un bel messaggio.

0: Anni con le ragazze su Radio Latte Miele in questo lunedì 13 luglio siamo ripartiti con un bel cruciverbone.
1: E poi a proposito di ragazzi, io ho sempre visto in mano alle ragazze dei cruciverba riempiti, ora non so se facessero scarabocchi.
0: Solo ragazze?
1: Ma se, perché secondo
0: ragazze
1: me
0: in generale.
1: No, ragazze soprattutto, perché se dove vado magari cerchiamo con intelligenza artificiale e tutto, secondo me sono più le ragazze che riescono a fare il cruciverba rispetto ai ragazzi.
0: Io cioè, non sono d'accordo, perché? Non c'è distinzione di genere da questo punto di vista, almeno da quello che ho visto in Liguria. A Celle Ligure, dove salutiamo. Sono stato con le mie sorelle, salutiamo tutti gli amici di questo posto magnifico, c'erano tantissime persone che avevano in mano il cruciverbone. Chi non c'aveva in mano il cruciverbone ascoltava Radio Latte Miele,
1: perché poi ci gioca. Infatti oggi stiamo facendo esattamente quello, vi stiamo chiedendo il licenziamento di un allenatore.
0: Sì, stiamo giocando con il 37 orizzontale, sono 7 lettere,
1: incredibile
0: la parola che stiamo cercando oggi.
1: Teramo sono 6 lettere.
0: Rosso Teramo. Il licenziamento di un allenatore sono 7 lettere. Se ce l'avete e sappiamo che ce l'avete, fatecela sapere con un bel messaggio.
1: Al nostro numero
2: 335 787 1910.
1: Un bel messaggio vocale.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Spot. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
3: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer e sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilufarm trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilufarm, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilufarm, via Vardabasso 1, Sassari.
2: Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli. Tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano. Assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
2: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
5: E dove?
2: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
2: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
11: Benvenuti da Lumen.
2: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
11: Vivi il gusto, vivi Lumen.
2: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.

0: Episcopo dal 1988 su Radio Latte e Miele, dove ogni tanto prendiamo gli eroi del weekend.
1: Oh,
0: appena passato.
1: Siamo preoccupati, eh? Io mi sveglio lunedì, dico speriamo di trovarne uno.
0: Speriamo di trovarne soprattutto
1: uno. Speriamo che qualcuno il weekend si sia divertito talmente tanto.
0: Ma non è tanto divertimento, perché questi non sono eroi che mettono il mantello e una maschera, ma sono persone che si contraddistinguono perché fanno qualcosa.
1: Delle cavolate.
0: Ma in realtà questa volta non è tanto cavolata, perché in realtà attraverso questa cosa si è aperto un dibattito. Si chiama il protagonista John Barbour, che non ha niente a che vedere con le giacche, con i cappotti, quelli là eleganti.
1: La roba da bere invece si chiama il Barbon.
0: Barbon. Non c'entra assolutamente nulla. Lui in realtà è un padre di 5 figli, americano, che in macchina a un certo punto stava litigando col figlio di 13 anni, che un po' si comportava in maniera, come dice lui, irrispettosa.
1: Cioè, cosa faceva?
0: Tipo diceva dai non rompere, mentre stava giocando ai videogames. Okay. Un videogames molto famoso, no?
1: Che okay. Va bene, vai avanti.
0: Praticamente ha preso, sai che c'è? Gli ha preso questo videogioco e gliel'ha lanciato dalla macchina.
1: Fuori dal finestrino.
0: Fuori dalla macchina. Ha fatto tipo un frisbee, ha detto il figlio.
1: Scusami, hanno intervistato il figlio?
0: No, in realtà lui ha raccontato su Instagram questa cosa e ha un po' scatenato varie discussioni, perché alcuni ha detto sei stato troppo, non è educativo, sei un esibizionista, sesso e varietà.
1: No, ma scusami, cioè lui ha fatto questo, ha deciso di punire il figlio in questo modo, e poi è andato sui social a redimersi.
0: No, in realtà è stato più un modo per chiedere consigli agli altri genitori, dicendo ma secondo voi ho fatto bene o ho fatto male. Ora, io penso
1: ma
0: che
1: adesso ci sono i social, ma tu veramente pubblichi, fai una roba.
0: Guarda
1: e
0: che
1: poi
0: ci avrà la nostra età.
1: Ma chiedi ai social, ma va, chiedi al vicino di casa, chiedi a un tuo migliore amico.
0: Chiedi all'intelligenza artificiale. Ancora peggio in realtà. Ma posso dirti che io sono quasi d'accordo da un punto
1: con
0: di vista.
1: Sì, col bambino o col padre?
0: Col padre, perché comunque io in qualche modo devo farti capire che stai sbagliando. Però
1: ma
0: scusa,
1: ma lanciarlo fuori dal finestrino l'hai anche pagato tu, papà.
0: Esatto, è quello che dico io. Cioè, hai pagato il videogioco, l'hai preso, l'hai lanciato, poi che succede? Glielo ricompri e lo rilanci.
1: Quindi
0: che
1: fai? Sei autopunito, papà.
0: Nuova disciplina olimpica, lancia del videogioco dal finestrino della macchina.
1: Secondo me il figlio lo fa apposta.
0: Perché?
1: Non gli piaceva il gioco a cui stava giocando.
0: Ma che c'è? Cosa?

0: Peppino Daniele su Radio Latte e Miele dal 1999, dove stiamo parlando di questo signore americano, John Barbour, che è preso dall'esasperazione per il litigio con suo figlio in macchina, gli ha preso il videogioco, il figlio ha 13 anni, e l'ha lanciato dalla finestra come se fosse un boomerang, però, spoiler, non è tornato indietro.
1: Non è tornato indietro.
0: È rimasto lì.
1: Però cosa ha fatto poi questo padre?
0: Si
1: Forse
0: era...
1: si è sentito in colpa e ha condiviso quello che è successo con i social, per avere un parere anche di altri padri o anche di altre persone che magari in quel momento potessero essere utili.
0: Anche se in realtà la maggior parte delle persone gli hanno detto: però sei uno sciocco, perché avendo 13 anni non penso che abbia un lavoro tuo figlio, e quindi cioè il videogioco gliel'hai comprato tu. Ecco, fosse stato in Italia probabilmente gliel'avrebbero comprato i nonni.
1: Perché? Sono i nonni?
0: Perché?
1: Che sono pronti a tirar fuori dalle tasche un po' di soldi per i nipoti?
0: Nel 2026 il 60% dei dispositivi tecnologici in Italia sono comprati dai nonni.
1: Cioè nonni super smart.
0: Sì,
1: nel senso, io mi immagino un nonno che non è così abituato alla tecnologia, che va in un negozio di videogiochi.
0: Cos'è
1: mi
0: quello?
1: Dà Tomb Raider, non il 2 ma il 4, che mi piace molto, lo vorrei regalare a mia figlia, cioè a mia nipote.
0: Senti, Tomb Raider penso che sia un gioco del 96.
1: Adesso,
0: quindi
1: a che cosa si gioca?
0: A che ne so, a Call of Duty.
1: No, quello Fortnite.
0: Vabbè, Fortnite ormai è già per boomer.
1: Ah sì?
0: Eh sì, ormai è una cosa per vecchi.
1: Vabbè, però l'immagine
0: però
1: dei nonni che vanno in un negozio a comprare qualcosa per i nipoti, cioè almeno accompagnati da qualcuno che conosca il settore.
0: A te non è mai successo?
1: No, cioè mio nonno forse mi regalava una birra. No, scherzo.
0: La birra.
1: Andava a comprare il gelato.
0: Io non ho parole.
1: Ma non i videogiochi.
0: Ma in realtà a me è successa una cosa molto simile. Che quando ero piccolo, cioè mia madre era contraria ai giochi violenti, giustamente. Perché avevo, magari, che ne so, la PlayStation 1 l'ho avuta a 7 anni, se non sbaglio, no? E io volevo a tutti i costi Tekken.
1: Che è quello dove si menano,
0: è
1: sì.
0: Un picchiaduro. Sì. Proprio la definizione è quella. Mia madre, no, è troppo violento, è troppo violento. Finché un giorno mio nonno tipo mi fa: no, guarda, sei stato bravo, ti compro un gioco della PlayStation.
1: E come è andato a individuare Tekken?
0: E mi ha detto: ah, c'è questo gioco che vorrei comprare. Mamma è d'accordo?
1: Sì, sì, sì, certo, sì, certo.
0: Vabbè, inutile dire che l'ha portato indietro.
1: Ah sì?
0: Sì?
1: Cioè, ti è arrivato Tekken,
0: sì.
1: Non ci hai giocato, ma due schiaffi l'hai presa da tua madre, non li hai dati nel gioco.
0: È picchiaduro.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
3: E batti tuo animale, batte come
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Sorrisi. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Tubo rotto e casa allagata? Niente panico, per ogni emergenza idraulica il pezzo di ricambio lo trovi da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
7: Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda Niedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
9: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
10: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiau e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

0: Sere nere dal 2003, Tiziano Ferro su Radio Latte e Miele, dove inizia un momento di grande cultura.
1: Perché stai parlando così?
0: Perché quando una persona è molto aulica,
1: c'è quel momento lì.
0: Perché?
1: C'è la parola del giorno. Torniamo indietro nel Medioevo.
0: Tu devi smetterla.
1: 550 dopo Cristo.
0: Tu devi smetterla di schernire questo momento particolarmente autoritario dal punto di vista della dialettica italiana.
1: Chiedo agli ascoltatori.
0: Sì.
1: Di non scriverci al 335-787-1910. Qual è la parola di oggi che non ho capito?
0: Entusiasmo.
1: Non dategli corda,
0: grandi,
1: sennò continua a parlare come Dante Alighieri.
0: Ali oggi.
1: Comunque una parola. Ali.
0: Oggi.
1: No, Alibaba, vai.
0: E 40. Comunque la parola del giorno.
1: Ali oggi io svengo.
0: 13 lettere, sostantivo maschile. Allodolamento.
1: Ma tu devi trovare delle parole che possiamo inserire nel nostro quotidiano.
0: Significato.
1: Allodolamento. È finita la frase.
0: Significato. L'atto di attrarre, incantare, ingannare qualcuno togliendogli ogni capacità di reazione, sfruttando un'esca luminosa o affascinante che ne rapisce lo sguardo.
1: Non l'ho capito, fai un esempio.
0: È la parola aulica che è definitiva per descrivere i bambini immobilizzati davanti a video dello smartphone.
1: Ah,
0: sono letteralmente catturati dal riflesso sullo schermo. Vuoi anche una frase?
1: Una frase del 2026 però,
0: Ok, ce l'hai. Il tentativo di cenare al ristorante in Santa Pace è riuscito solo grazie al potere di allodolamento dei tablet. Fa molto ridere che è zigrinata rosso sotto la parola allodolamento, quindi è come se l'avesse sbagliata. I bambini sono rimasti per 2 ore come ipnotizzati dal balletto dei pixel colorati, del tutto assenti al mondo circostante.
1: Che non si fa.
0: No.
1: Cioè, hai sottolineato un'abitudine che sfortunatamente molti genitori hanno per far mangiare i propri figli al ristorante.
0: Però che silenzio a quella cena.
1: Che adulamento. Sì.

0: 17:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Luca Macarena, Baby K su Radio Latte Miele. State ascoltando Sime Vaschi fino alle 20. Buon lunedì al 13 luglio, giornata molto importante per gli amici di Los Angeles.
1: Per cosa succede nella città degli Angeles?
0: Perché oggi, ma nel 1923, ci fu l'inaugurazione della famosa scritta Hollywood.
1: Che poi in realtà era Hollywood Land.
0: Bravo!
1: Era lo volevi dire tu, vero?
0: No, bravo, no, okay, perché non lo sapevo. Esatto, in origine riportava proprio quella scritta.
1: Sì, è vero.
0: Poi col tempo forse hanno deciso di risparmiare sulla luce.
1: È vero, e quindi hanno levato Land. Anche perché, cioè, che te devo spiegare io, questa è una lambda, guardala.
0: Bella questa.
1: No, è vero, se ci pensi è quello, c'è, cioè, Hollywood e basta, così almeno rimane
0: iconico.
1: Più figo
0: Hollywood.
1: Ma sì,
0: Hollywood Land sembra tipo un parco divertimenti.
1: Ah sì, è come se fosse Tom, Jerry e Claudio. Claudio non c'entra nulla.
0: Dici?
1: Tom e Jerry. Simo e Vaschi, cioè Simo e Vaschi e Giovanni. No,
0: no,
1: Giovanni, levati.
0: E i nostri ascoltatori, infatti tra pochissimo chiameremo qualcuno di voi per giocare con il Cruciverbone.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
5: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
6: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
7: Info e contatti su farserramenti.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
10: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predanieda 37R e ad Olbia, via Maldive.
11: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
12: I regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
16: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
17: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
18: Benvenuti da Lumen.
17: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
18: Vivi il gusto, vivi Lumen.
17: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
19: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
20: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Due settimane la canzone di settembre su Radio Latte e Miele. In questo lunedì 13 luglio stiamo giocando con il Cruce Verbone.
1: Da non confondere con due settimane di settembre, perché in realtà siamo ancora a luglio.
0: Anche se a livello di temperatura non sarebbe male essere a settembre.
1: Magari.
0: Però accontentiamoci dell'estate, stagione dove giochiamo con il Cruce Verbone. Abbiamo al telefono Anna. Ciao,
2: ciao
0: Anna. Anna.
2: Ciao.
0: Ciao Anna, buonasera a te. Oggi ciao. Stavamo giocando con il 37 orizzontale. Andiamo belli spediti perché Anna va a fare la spesa.
1: Esatto.
0: E quindi non vogliamo rubarle troppo tempo.
1: La lista, le cose.
0: Allora, 37 orizzontale, il licenziamento di un allenatore, sono 7 lettere. Di cosa stavamo parlando, Anna?
2: Dell'esonero.
0: Esonero! Bravissima Anna! Aspetta. Ora concentrati sulla spesa.
1: Ecco.
0: Cosa devi comprare di buono? Facci sapere.
2: Allora, stasera frittata di zucchine.
1: Buona.
0: Buona.
1: Buona, infatti.
0: Quindi com'è la lista? Cosa c'è da comprare?
2: Allora, quindi uova,
0: sì?
2: Latte, okay. Zucchine, sì? Basilico. Sale e pepe, niente praticamente.
0: Vabbè,
1: cioè, niente. Cosa essenziale.
0: Quindi tu vai a fare la spesa con mirata, nel senso che se la sera vuoi fare qualcosa, dici vado a fare la spesa quella.
2: Sì, no. sì. Okay. Sì, di solito sì.
1: Perché non è che magari vedi quella cosa, quei pomodori che hanno il tonno dentro, dici che quasi.
0: Ah no, esatto, vedi. Concentrati sugli ingredienti.
2: Perché ho quelli dell'orto. Pomodori.
0: Perché allora. Poi la cosa più difficile è rispettare la lista della spesa. Cioè tu hai 5-6 cose da comprare. Però poi
2: vado dritta al punto e vado dritta ragazza, sono sempre di corsa.
1: Ragazza intelligente Anna. Ma poi tu hai fame in questo momento?
2: No, non ancora.
1: Ecco, perché
2: per il momento no.
1: Sembra una domanda scema, ma in realtà noi italiani quando abbiamo fame andiamo a fare la spesa, compriamo molta più.
2: Non si fa la spesa quando si ha fame.
1: Che brava.
0: Bravi,
1: che brava.
0: Anna ha già mangiato una pasta adesso.
1: Sì, infatti.
0: Per andare a fare la spesa in tranquillità. Anna, come sarà la tua estate 2026? Andrai in vacanza? Sei già stata?
2: No, quest'anno no. Quest'anno abbiamo già fatto le ferie, abbiamo ristrutturato e quindi niente vacanze.
0: Vabbè, mi sembra già tanta roba aver ristrutturato casa. Dove siete stati
2: sì.
0: Nel caso?
2: No, abbiamo fatto qualche giorno a Santa Maria di Castellabate.
1: Ma che bello.
0: E comunque non siete tanto distanti dal mare voi?
2: No. Abbiamo vetri a pochissimo.
0: Vedi, cioè almeno voi se inciampate finite dentro l'acqua. Noi invece magari ci troviamo a Milano, abbiamo un po' più
1: nello smog
2: in campiamo, esatto. Forse difficoltà, esatto. No, qui andiamo la mattina, ci svegliamo e decidiamo di andare.
1: Ma che
2: bello. 10 minuti
0: stiamo piangendo, siamo molto invidiosi. Anna, allora buona estate, buona casa ristrutturata, alla prossima.
2: Grazie.
0: Spesa, ciao.
2: Grazie.
1: Ciao Anna. Ciao.

0: Partenope su Radio Latte e Miele. Provincia di Salerno fa parte della zona Partenope?
1: Penso di sì.
0: Non so, secondo abbiamo sentito Anna al telefono.
1: Ma a me che sono scarso in geografia, per me Molise è Nord Italia. Non è vero, scherzo.
0: Allora ritiriamo tutto se non è corretto. Però ci ha fatto molto ridere Anna da Sarno in provincia di Salerno, che l'abbiamo interrotta mentre stava andando a fare la spesa.
1: E poi mi ha ricordato che anch'io devo fare la spesa, perché ho fatto una di quelle spese online dove tu prendi un po' di cose e praticamente risulta che ci sia tutto all'interno di quello.
0: Ma
1: che
0: poi... Ti rubano dal pacco qualcosa?
1: No, che mancano magari dal magazzino delle cose, non te lo dicono, poi ti arriva la spesa e fai, questa è la spesa, prendila.
0: E l'hai pagato uguale?
1: No, di meno ovviamente. Però capito, io ho la colazione con i muesli e ora non ho i muesli.
0: No!
1: E guarda che è un problema!
0: Allora, se avanzano a casa dei
1: muesli
0: 335-787-1910, vi diamo poi l'indirizzo da far recapitare tutto al nostro Vasco, ok?
1: Muesli.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Un uomo di 78 anni, residente a Ossi, Sassari, è morto annegato stamane al lido di Platamona a Sassari. Era arrivato al mare con la figlia, che ha chiamato il 118. La centrale operativa di Sassari ha inviato sul posto l'ambulanza di base e l'elisoccorso decollato da Alghero. Il medico a bordo ha tentato invano di rianimare il bagnante. E un nuovo incendio è stato appiccato ieri in uno dei blocchi del CPR, il centro di permanenza per i rimpatri di Macomer. Una parte della struttura era già stata resa inutilizzabile da un analogo episodio, così si sono ulteriormente ristretti gli spazi disponibili per i migranti ospitati. Ne dà notizia il SIULP, il sindacato italiano unitario lavoratori polizia Sardegna, che segnala momenti di forte tensione e il rischio di incolumità per tutti i presenti, incluso il personale in servizio. Dal 16 al 21 luglio torna la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa, 6 giorni di dialogo tra le culture del mondo. Il servizio è di Giuseppe Ruiu.
3: Giuseppe Calvia, presidente dell'associazione Ittiri Cannedu. Anche quest'anno una manifestazione di grande rilievo, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. Quali sono le novità di quest'anno?
4: Le novità di quest'anno sono innanzitutto l'anteprima a Sassari. E giovedì lo facciamo in Piazza Moretti. Il comune ci ha messo a disposizione Piazza Moretti, quindi l'anteprima quest'anno si farà a Sassari anziché ad Alghero. Proseguiremo a Ittiri e ai giardini pubblici con Sonos de Ballu, poi a seguire al Parco Missingiago il sabato e la domenica, le due giornate canoniche del festival con tutti i gruppi stranieri che partecipano alla nostra manifestazione. Chiuderemo infine il martedì con Alghero in Piazza Allo Quartier, la chiusura ufficiale del Festival Internazionale Ittiri Folk Fest.
3: Quanto è difficile mantenere in piedi una manifestazione come questa per 41 anni?
4: È molto difficile, perché in 41 anni di manifestazione, in 52 anni di attività del gruppo, è cambiato tanto, sono cambiate tante persone, sono gravitate intorno al gruppo centinaia di persone che comunque hanno avuto sempre tutti lo stesso obiettivo: far andare avanti questa grande manifestazione, proseguire sempre nel segno della continuità e innovando tutti gli anni con qualcosa di più.
2: Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.
5: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Spianata del panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere, e siamo gli unici a realizzare la spianata grande rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera. Che buona!
6: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
7: Ciao, sono il rubinetto, perdo da 4 mesi.
8: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
5: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
6: È tempo di cambiare. È tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza. Trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70. Prenota il tuo appuntamento. Fatti un giro in prima classe.
9: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.
10: Ogni giorno abbiamo giocato con il cruciverbone, 37 orizzontale, licenziamento d'un allenatore era
11: esonero. Che noi conosciamo molto bene in Italia, perché l'esonero nel calcio italiano è tipo una delle più grandi mode di sempre.
10: La passione.

0: stato per quanto riguarda il concerto di Ultimo, che ha stracciato tutti i record con 250.000 presenze.
1: Dai, per 25.000 presenze li ha superato Vasco Rossi con Modena Park.
0: L'abbiamo ascoltato Vasco Rossi con Bollicine su Radio Latina e lui ha risposto presente, anzi, i suoi fan, perché tutte e 10 le date all'Olimpico di Roma nel 2027 sono sold out.
1: Come io invidio la gente che riesce a sapere già cosa fa il prossimo anno.
0: Vero.
1: Cioè, a me dovessi dirmi, ma quindi il 26 maggio 2027 cosa fai? E non so che faccio domani.
0: Vero, non so cosa comprarmi per fare la spesa stasera.
1: Infatti Anna lo sa, l'ascoltatrice con cui abbiamo giocato prima, però effettivamente a me piace la lungimiranza di queste persone qua.
0: Sì, non la invidio, perché a me piace anche vivere sul momento, però se hai un biglietto da comprare devi farlo subito, indipendentemente da quelli che saranno i tuoi impegni. Poi dici al lavoro che non ci sono,
1: ma no.
0: Anzi, lo dici in anticipo, così ti puoi liberare.
1: Esatto, anche perché una cosa che ho sempre pensato è i matrimoni. Ora non voglio andare troppo fuori tema, però io i matrimoni, quando mi dico no perché ci sposiamo tra un anno e mezzo,
0: beh, è anche un modo per farti organizzare.
1: Ma io penso, tra un anno e mezzo, ma sarete ancora insieme tra un anno e mezzo? Cioè, è un po', è brutto.
0: Ma che amico di M6.
1: Però no, non c'entra nulla, Mattia. Questa è una sciocchezza, non è vero. No, in realtà mi sono sempre chiesto questa lungimiranza, anche perché in un anno cambiano un sacco di cose. Quanto sei cambiato tu nell'ultimo anno?
0: Tantissimo.
1: Tu capito?
0: Sono una persona peggiore.
1: Sì, infatti, sempre più abbronzato, poi non si capisce come.
0: No,
1: cioè,
0: solo d'estate.
1: No, anche in inverno.
0: Però diciamo che soprattutto su un matrimonio è giusto che ci sia abbastanza anticipo per dire: oh, va che noi ci sposiamo, perché magari è un appuntamento. Sì. Bisogna anche sganciare un po' di soldi.
1: È vero.
0: Organizzarsi. Magari sei anche il testimone che deve comprare le fedi.
1: Devo avere la memoria abbastanza aggiornata e soprattutto sveglia per quel giorno.
0: Perché?
1: Se sei il testimone e ti dimentichi qualcosa, è il problema. Devi avere comunque la mente allenata. Cioè, devi fare quel trading autogeno per cui tutto ciò che fai te lo ricordi.
0: Non l'ho capita questa roba della
1: ricordarsi. Testimone cosa fa? Testimone che è successo qualcosa, ma devi ricordartelo.
0: Ah, era una battuta.
1: Sì,
0: era una battuta,
1: sì, non ci ho fatto
0: che non
1: questo.
0: Ha fatto ridere.
1: Va bene.
0: Comunque tra pochissimo
1: dai, non ti prendere male, bene. Simone,
0: torniamo sui banchi di scuola.
1: A proposito di ricordare le cose,
0: ecco, la maturità è finita, non per tutti ma per tanti.

0: fortunati,
1: i più fortunati, quelli che hanno affrontato la maturità 2026. E vogliamo anche salutare Roberta e Jacopo.
0: Assolutamente sì, soprattutto Roberta e Jacopo.
1: Soprattutto loro, non perché siano due diplomati così a caso, ma perché sono mamma e figlio che si sono diplomati nella stessa classe.
0: Vabbè, il fatto che ormai è sdoganato che anche gli adulti si vanno a diplomare, magari perché non lo hanno potuto fare, perché magari è diventato genitore da giovane.
1: Che bello.
0: Eh sì.
1: Bello anche condividere questi momenti non solo con gli amici, ma in casa anche con uno dei protagonisti che può essere un genitore. È successo all'Istituto Tecnico Industriale di Asti, dove Roberta, la mamma a 41 anni, ha frequentato il corso serale di informatica.
0: Giustamente.
1: E il figlio, quello diurno, di chimica.
0: Chimica e informatica, ok, che sono due cose
1: abbastanza difficili comunque.
0: Sì,
1: eh?
0: Ma sì, non è che ha fatto. Vabbè, comunque alla fine sono tutte difficili. C'è, cioè, anche l'alberghiero che viene spesso un po' bistrattato, in realtà va a fare l'alberghiero, cioè non è assolutamente.
1: La maturità è complicata un po' per tutte gli indirizzi, mettiamolo così, da non prendere sotto gamba. Qui il bello è stato non solo ritrovarsi a fare la maturità nello stesso anno, nello stesso giorno, ma anche nella stessa classe.
0: No, però sarebbe imbarazzante.
1: Perché?
0: Cioè, se va male la mamma, fai no, oddio. Cioè, ti vedi un po' tipo.
1: Secondo me era più preoccupata la mamma per il figlio, non il contrario.
0: Non lo so, però è bello vedere che anche gli adulti a un certo punto dicono: vabbè, senti, se prendiamoci sto diploma. Tanto che spesso e volentieri abbiamo parlato. Abbiamo parlato
1: sto pezzo di carta.
0: Di gente che si è laureata, magari un po' più in là con l'età rispetto ai canonici 25-30 anni.
1: Che la laurea è un po' più la ciliegina sulla torta. Il diploma è già un qualcosa di fondamentale.
0: Anche Pupo si è diplomato quest'anno.
1: Grande.
0: Si è diplomato, vero? E ha preso anche un buon voto, se non sbaglio.
1: Ha anche cantato
0: certo,
1: alla poi. Presidente di commissione. Ti piace vincere facile, eh?
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nelle prossime ore condizioni meteorologiche eccellenti su tutto il territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani l'anticiclone manterrà il pieno controllo, garantendo un tempo ampiamente soleggiato ovunque, anche in montagna. Nel pomeriggio prenderanno però corpo acquazzoni o temporali localmente intensi a ridosso dei rilievi alpini del nord-est. Lungo le coste e sulle aree pianeggianti invece splenderà indisturbato il sole in un contesto molto caldo, con picchi di 38 gradi nelle zone interne del centro sud e punte fino a 40 gradi nell'entroterra sardo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A. Controllarsi è più semplice di quanto credi. Scopri gli screening dedicati alla salute maschile. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
5: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
6: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
7: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
8: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
9: Sì, ma tolga la mano.
10: Non posso.
9: Avanti, tolga la mano.
10: Le ho detto che non posso.
11: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile.

o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.

0: tempi, quelli del motorino, eh? Vabbè, sì, tu avevi la macchinina, quindi non
1: ho avuto anche lo Zip 50.
0: Ma che periodo?
1: Avevo 16 anni.
0: Superiori, quindi.
1: Sì.
0: Si parlava di...
1: Ci ho messo 7 anni per fare le superiori.
0: Ah, è vero, è vero, è vero.
1: Ho voluto veramente tanto.
0: Approfondire.
1: Cioè, sì,
0: approfondire.
1: Mi sono diplomato a 21 anni.
0: Sono stati...
1: quasi all'età di pupo. Cioè, sì, volevo arrivare a quello, ma non ce l'ho fatta.
0: Parlavamo di maturità, diciamo, un po' tutto in famiglia, con i diplomati mamma e figlio nella stessa classe. La mamma si è diplomata in informatica e ho visto che il settore dell'informatica... molto invitante, perché sì, un ragazzo che si è diplomato proprio in questi giorni ha trovato lavoro 24 ore dopo.
1: 24? Eh sì, perché comunque l'informatica è uno di quei lavori che serve sempre, l'IT per le aziende, comunque serve in qualsiasi settore.
0: Beh, ora, considerando quanto utilizzo, quanto ci basiamo su quelli che sono l'informatica, quindi il computer.
1: Beh, basta vedere un'azienda come una radio, ha sempre bisogno di qualcuno che si occupa di informatica. Un'azienda di consulenza, ormai

0: sono più consulenti di informatica che consulenti magari che si occupano di finanza, anche perché purtroppo il rinnovamento vuole che l'intelligenza artificiale valga di più delle persone.
1: Rimanendo sull'informatica, nel caso dovessimo avere un po' di problemi in radio, potremmo chiamare Cosimo Pagano Junior.
0: Pagano? Eh beh, sì, non è gratis.
1: Questo spero per lui, perché comunque sì, certo. Sei diplomato,
0: apprendistato,
1: in quest'estate 2026 e 24 ore dopo era già con un nuovo lavoro.
0: Cosimo,
1: con il primo lavoro.
0: Un consiglio: non accettare mai la cosa "ti paghiamo in visibilità". No, soldi, devi farti dare i soldi, non farti fregare.
1: Ma no, allora, questo colpo di fortuna arriva in realtà da uno stage alternanza scuola-lavoro.
0: Ah, quindi già l'hai fatta la tua fase di lavoro,
1: bravo,
0: non vengo pagato,
1: di visibilità. Quindi, una volta diplomato, è stato chiamato da questa azienda, gli hanno detto: "Cosimo, venire a lavorare?" Bello.
0: Però
1: mi fa le vacanze quest'estate, dai.
2: Diciannove e uno. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Esce con Da Dio su Radio Latte Miele in questa serata, lunedì 13 luglio, con Sime Vaschi fino alle 20, ma è tornata a trovarci Alessandra Tropiano del Meteo.it.
1: Ragazzi, mi mancavate voi e mi mancava il caldo milanese, cosa vi devo dire?
2: Non è vero.
1: Non è vera nessuna delle due.
0: Live dagli studi di Radio Latte Miele è tornata Alessandra Tropiano, l'avevamo sentita settimana scorsa, direttamente dalla Grecia, in un'isola sperduta.
2: Non dare informazioni.
1: Esatto. La teniamo per noi.
2: Esatto.
0: Perché è un piccolo paradiso che non conosce ancora nessuno. Esatto. Turismo solo local.
1: Esatto.
0: Meteo sempre bello?
1: Meteo splendido e leggero soffio di meltemi, questo vento da nord-est che mandava una brezza piacevole sia di giorno che di notte.
2: Io poche volte ho visto una persona con gli occhi così sognanti. Cioè la vedo proprio contenta.
1: Io di notte sogno il meltemi.
0: Cioè di solito arriva devastata dalla vita.
2: No vabbè ragazzi.
0: No, guarda,
2: questa persona qua io proprio non la
1: guardate
2: capisco.
1: Guardate che è scientificamente provato comunque che il caldo rende nervosi delle brutte persone, quindi
2: non dirlo a me.
0: Lo stavo dicendo oggi che sono molto nervoso ultimamente con questo caldo e quindi dovrei fare una vacanza in un'isola sperduta che conosce solo la Tropiano
2: e ora poi... anche noi due.
1: Ma tra l'altro sapete che va di moda, non so se avete letto, nell'ultimo periodo fa le vacanze al fresco, cioè questo caldo ci sta distruggendo talmente tanto che molti prenotano in Islanda, Norvegia eccetera.
2: Ne abbiamo parlato in realtà settimana scorsa del fatto che la gente stia prenotando più che al freddo nei posti con i laghi, in montagna, e quindi la Svizzera e tutta
1: per
2: la zona di Trento sta andando molto per la maggiore.
0: Ormai siamo diventati un'agenzia viaggi questo 13 luglio, non più parlando del tempo che ci preoccupa.
2: Sì.
1: Ci deve preoccupare, sì.
0: Focalizzeremo soprattutto sulla settimana, perché poi per il weekend ci sentiremo, avremo questo extended mix per quanto riguarda Sime Vaschi.
2: Addirittura questi termini francesi.
0: Quando facevo il DJ cercavo sempre le canzoni più lunghe.
2: Eh sì, così lavoravi di meno, certo.
0: Esatto.
2: Staccano vista.
0: Comunque rimanete qui, tra pochissimo si parla del tempo di questa settimana con Alessandra Tropiano del Meteo.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Buonasera da Jenny De Gaetano. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce. Lo ha affermato Giorgia Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, dove ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. In precedenza la Premier ha reso omaggio alla stele dedicata a Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli uomini della scorta lungo l'autostrada in prossimità di Capaci nel luogo della strage del 23 maggio 1992. L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz e saremo retribuiti per garantirne la protezione. Diventeremo i guardiani dello stretto, così Donald Trump in un'intervista a Fox News, in cui è tornato a rivendicare i risultati contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, gran parte delle loro dotazioni non esiste più, ha sottolineato il presidente USA. A stretto giro la reazione annessione di Teheran, continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione. Un nuovo allarme arriva dalla BCE. Le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i Rischi Sistemici, nel quale vengono messe in luce possibili ripercussioni sull'economia reale attraverso un indebolimento della fiducia e un aumento dei costi di finanziamento. E le rinnovate tensioni in Medio Oriente pesano sui mercati. Le borse europee si muovono in ordine sparso. Piazza Affari viaggia poco sopra la parità. Nuova fiammata invece per il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. Una coalizione europea per sviluppare capacità difensiva contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata da 9 paesi, tra cui l'Italia, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi. Non è un'iniziativa contro alcun popolo, ma a difesa del nostro. Si legge nella dichiarazione, in cui i leader riconoscono il contributo fondamentale dell'Ucraina allo sviluppo del progetto. Feroce la reazione di Mosca alla riunione, quella dei volenterosi, ha commentato il Cremlino, è una coalizione di istigatori della guerra. Infine allo sport, il tennis ancora negli occhi di tutti, il secondo trionfo di fila Wimbledon di Jannik Sinner, esordio positivo a Gstaad in Svizzera di Lorenzo Sonego, eliminato invece a Båstad in Svezia Francesco Passaro. Ed è tutto, a più tardi.
6: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica dalle 9 alle 20. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Esperienza, competenza e tecnologie avanzate le trovi al Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Info su volkswagen.it.
9: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predda-Niedda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita
11: e regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a €419 e materasso Memory Cloud a €319 fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
15: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
16: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Latte e Miele. Più che Summer Funk, a Funk aggiungeremo qualcos'altro con sto caldo che ci sta abbastanza distruggendo.
1: Ma infatti Summer c'è Funk.
0: C'è Alessandro Piano del Meteo.it che un po' ci sta... in realtà dando poche speranze.
1: No, ci sta dando dell'ossigeno perché è tornata con un sorriso incredibile, sì, dalla Grecia. Ma però... in Italia e nella quotidianità che stiamo vivendo c'è poco da sorridere.
2: C'è poco da respirare anche,
0: ma che
2: ragazzi.
0: Te ridi, direbbe un grande saggio.
2: Sì, praticamente siamo alle prese con questa terza ondata di calore dell'estate 2026. Un'altra ondata molto calda, sempre con aria proveniente dal Nord Africa, quindi caldissima, che farà toccare nel corso di questa settimana anche i 40 gradi e oltre, in particolare al centro sud e sulla Sardegna, previsti tra mercoledì e giovedì picchi di addirittura 42 gradi nell'entroterra sardo, che è il posto in cui non vorrei proprio essere, ecco.
0: Ma sai perché? L'hanno fatto in onore di Toy Story 5, no? Si diceva Buzz Lightyear verso l'infinito e oltre, verso i 40 gradi
2: e oltre.
0: Tanto oltre. Ma più che altro è una cosa che mi fa molto ridere, che negli ultimi anni è sempre stata l'estate più calda degli ultimi 10 anni. Questa forse lo è.
2: Questa sì, nel senso che i presupposti sono molto buoni per battere ogni record. Il rapporto di Copernicus ci ha già detto che giugno nell'Europa occidentale è stato il più caldo della storia dei giugno. Quindi diciamo che anche luglio sta partendo bello carico, e lo fa appunto con questa cupola di calore che non viene scalfita da nulla, perché non ci sono perturbazioni abbastanza forti per portare un po' di aria fresca, e quindi noi, i nostri cugini francesi, che se la stanno passando malissimo
1: peggio
2: anche loro, siamo con a che fare con queste temperature di anche di 8-10 gradi sopra la media.
1: Tantissimo. E terza ondata che partirà quando? È già partita?
2: Allora, è già partita in realtà, entriamo nel vivo e raggiungiamo il picco di questa ondata tra mercoledì e venerdì, saranno le giornate con le temperature più calde, questo caldo che comunque si prolunga da un po' di giorni, quindi si sentirà ancora in maniera più intensa, soprattutto anche al nord, perché in pianura padana purtroppo, nonostante non toccheremo i 40 gradi, abbiamo a che fare con l'afa,
0: sì,
2: che fa aumentare ovviamente il senso di caldo, di umidità.
1: Però una picco conca vuol dire anche la fine, cioè la discesa.
2: Allora,
0: è un mese
2: volta...
0: che abbiamo i picchi,
1: infatti noi
0: siamo nelle Alpi,
1: noi cerchiamo i picchi che non sono
2: che sì, poi magari si scende leggermente di qualche grado. Adesso la fine di questa terza ondata è prevista tra il 19 e il 20 di luglio, ma bisogna
1: 2028
2: capire.
0: Sì, no, più che altro passeremo dai fantastici 40 gradi ai 36 gradi,
2: esatto,
0: no? Alla fine del picco è più o meno
2: quello il problema.
1: Va bene, qua siamo proprio, ci stiamo fasciando la testa con una bella fasciatura gelata. Cosa ridi?
0: No, che...
1: Eccolo qua, lo sapevo.
0: Ora arrivano Giovanotti Alfa con una canzone che in realtà non ci aiuta per niente. Magari.
2: Ce ne fosse.
0: Di cosa?
2: Di Bombe.

0: Disco latte miele di questa settimana, Giova e Alfa con Buon Vento. Stiamo parlando con Alessandra Tropeno del meteo.it e stiamo dicendo: ma di cosa parliamo adesso? C'è qualcosa di peggio?
1: Sì,
0: sì, in arrivo notti tropicali.
2: Esatto, a condire queste temperature, dicevamo gli 8-10 gradi sopra la media, quindi punte anche di 37-38 gradi al nord, addirittura 40 al centro-sud, avremo anche il caldo che insisterà di notte, perché poi il grande problema è quello,
0: è quello
2: lì, nel senso che
0: so per dire io.
2: Una volta che il caldo si accumula, in questo caso specie nelle grandi città, con il suolo bollente fino ai 65 gradi, non so se avete visto queste misurazioni, esatto,
1: tutte
2: dei nostri...
1: le mappe viola con questi riscaldamenti.
2: E non ha modo di disperdersi anche durante la notte, e quindi porta queste temperature di notte che non scendono al di sotto dei 25 gradi, quindi potremmo chiamarle anche notti super tropicali, perché le notti tropicali prevedono delle minime non al di sotto dei 20, quelle super.
0: Che poi vediamo sulle previsioni del tempo, le temperature, vedi la minima, 25-26, ottimo, ma quella temperatura si raggiunge alle 4-5 del mattino, quando
1: esatto. Alle 6. Alle 6-7
2: il momento
1: dove
2: spesso ti addormenti con più di 30 gradi.
0: Come fai?
2: E quello è un problema, assolutamente.
1: Ma infatti,
2: sì.
1: noi dovremmo sentire puzza di business e iniziare a portare la gente a fare i bagni a mare la notte, cioè aprire i lidi di notte. Avrebbe senso come...
0: E chi ci va a lavorare il giorno dopo, scusami, se io sto in giro?
1: Il giorno dopo c'è troppo caldo, io in casa con l'aria condizionata.
2: Ma ragazzi, io farei una bella legge per cui sopra i 35 gradi non si va a lavoro. Cioè blocchiamo il paese.
1: Ma no, aspetta,
2: so.
1: fermati, perché l'aria condizionata al lavoro da noi, io me la godo.
2: È vero.
1: Comunque...
0: Anzi, d'estate c'è proprio la voglia di andare a lavorare.
1: Comunque, ora sappiamo già più o meno quale sarà il voto, ovviamente influenzato da questo caldo incredibile che non ci fa dormire la notte, però... Dobbiamo chiederlo, è la tassa del
0: Tu cosa
1: lunedì.
0: Dici? Che voto darà?
1: Ma secondo, allora, conoscendola è contenta. Quindi lei è una di quelle professoresse che se a casa va bene
0: non
1: anche
0: può
1: voti.
0: Essere contenta.
1: Secondo me non scende sotto al 6.
0: Terza onda, no, scende, secondo
1: Scendi?
0: Me da un 4.5-5.
2: Allora.
1: Però così è troppo influenzato.
2: Voto, no, voto lunedì venerdì, perché poi il weekend vedremo cosa sarà, cosa succederà, non facciamo spoiler. Io ho avuto questo impatto terribile col caldo milanese atterrando dalla Grecia e quindi la sto soffrendo molto. E come tutti noi qui fuori, perché queste temperature, lo ripetiamo, non sono nella norma, e tutti coloro che dicono d'estate hanno fatto caldo, beh, stanno sbagliando.
0: Non c'è la polizia del meteo?
2: Guardate, potrei istituirla in questi giorni, comunque un 5.5, perché sono proprio stufa di queste temperature sopra media.
1: Una via di mezzo tra quello che ho detto io e quello che ho detto tu. Hai visto quanto
2: sono
1: è
2: sono politicamente corretta io.
0: Brava Alessandra Tropiano, grazie per queste brutte info sulla settimana. Ci sentiamo sabato. Però prima, come solito, c'è il salutino.
2: Allora, un salutino da Alessandra Tropiano del meteo.it, dove il fa la differenza anche con 40 gradi, ragazzi.
0: Fa caldo!
1: Ciao! Ciao.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sorriso sicuro cambia tutto.
3: Allo studio odontoiatrico ICNOS di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su icnosmedicalservicesrl.it.
2: Sorridi, c'è ICNOS.
4: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofrido. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Devi duplicare la chiave dell'auto o il telecomando del cancello? Da Edilcom trovi chiavi auto, gusci e telecomandi per cancelli di tutte le marche. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
7: Alessandra Tropiano del meteo.it ha parlato con noi e ha dato anche un voto
8: 5 e mezzo, che comunque posso dire è un voto che si può migliorare.
7: Migliorabile tutto in

0: parliamo spesso e volentieri del modo in cui la gente si conosce, cioè di persone che si incontrano e magari poi sfociano in un'amicizia, magari nell'amor.
1: Ma stai parlando delle app di dating?
0: Sì, perché ne hanno creato una.
1: Sono quelle app dove si cerca principalmente l'amore,
0: il fidanzato, la fidanzata,
1: qualcuno... una dolce metà che poi possa essere tutta la vita o due giorni
0: o pochi minuti,
1: va bene comunque,
0: pochi secondi, ecco, me l'aspettavo talmente bene. Ecco, in Italia in realtà noi sappiamo che molte persone si stanno conoscendo sempre di più di persona, magari al parco, nei locali,
1: che bello,
0: oppure al supermercato.
1: È tornata la moda dell'ananas nel carrello?
0: È tornata la moda, più che altro, anzi è nata una nuova moda in Finlandia, dove la gente rimorchi, si fa rimorchiare in base al colore del cestello della spesa.
1: Ma perché? Scusami, quando vado a fare la spesa io il cestello ha un colore.
0: Ecco, in realtà in Finlandia, precisamente ad Helsinki, hanno fatto una cosa nuova, perché all'entrata dei supermercati ci sono un cestello rosa e uno grigio o verde, come ce l'abbiamo per esempio noi. Ecco, chi usa quelli rosa sta dicendo che il single è disponibile a conoscere altre persone single, mentre ovviamente chi ha un cestello di un
1: grigio
0: colore
1: all'amante?
0: Sì, no, grigio vuol dire che sta passando un momento difficile, ma che comunque vuole rimanere. No, sto scherzando, no.
1: E l'altro?
0: E l'altro?
1: Ah,
0: no,
1: sì, l'altro, io voglio fare la spesa. E basta.
0: Esatto. No,
1: pensa mio padre che è daltonico se va in Finlandia. Pensa sta cosa.
0: Le ragazze iniziano a cercare. Ma tu,
1: signora,
0: ma...
1: lei?
0: Sì. Ma da signore, più che altro.
1: No, magari mio padre che ci prova. Scherzo, mamma.
0: No, infatti. Ci ascolta i tuoi genitori, vero?
1: Sì, okay. Molto.
0: Stiamo scherzando.
1: Certo, mamma, non ti preoccupare.
0: Guarda come sei, diventi figlio di divorziati nel giro di
1: no, 5 che domani
0: parole.
1: Dobbiamo partire per la Puglia.
0: Mi sa che uno parte e l'altro rimane.
1: Adesso vedo un messaggio in famiglia.
0: Parte con cestello rosa.
1: Partenza rimandata, chiedete a Simone.
0: Vedi, tuo padre al cinema col cestello rosa perché vuole rimorchiare
1: al cinema. Sì, ormai lo porta in giro ovunque, in spiaggia. Cocco!
0: Ecco. È bello. Comunque, alla fine mi fa
1: che
0: molto...
1: è successo in Finlandia? Sta funzionando sta cosa?
0: Sta funzionando, e più che altro io mi sono chiesto, ma tutte le ragazze che sono attratte da gli uomini fidanzati, perché io ne conosco molte che sono così, no? Che
1: quindi?
0: Vorrebbero, se andassero in Finlandia non andrebbero a cercare quelli col cestello rosa, ma quelli con l'altro cestello.
1: È normale.
0: No,
1: certo.
0: Non hai capito il gioco? No, no, beh, io l'ho capito bene. Ho capito tutto.
1: Io di rosa c'ho altro. No!
0: Ma che stai dicendo?
1: Cioè,
0: tu, nell'ultima
1: rosa c'ho questo frutto.
0: Sì. No, tra poco, guarda, parliamo di frutti, perché
1: è
0: non
1: morbido.
0: Sono i cestelli. In Italia

0: 18 su Radio Latte Mele, dove prima abbiamo visto che in Finlandia usano i cestini rosa per il segnale al supermercato: io sono single e disponibile a nuove conoscenze.
1: Sono in cerca non solo della
0: di
1: quello
0: pasta,
1: che ho sulla lista della spesa,
0: del salmone,
1: ma
0: in Finlandia
1: lista della spesa c'ho
0: l'amore. Fare l'amore anche. Scusi, fare l'amore con il sapore, si diceva un po'
1: il
0: fa.
1: Reparto amore dov'è? Dipende cosa le piace.
0: Salumi.
1: Per favore.
0: Allora, questa
1: per
0: cosa
1: favore.
0: Noi italiani in realtà l'abbiamo iniziata da tempo, oltretutto a Milano, nella città meneghina. Perché
1: so bene che qual è il supermercato.
0: Quale? Quello che non è corta.
1: Sì,
0: esatto. C'è cioè una lettera
1: in Viale
0: non corta.
1: Papignano.
0: In tutte la, le
1: no,
0: sedi.
1: Io sapevo quello di Viale Papignano, infatti sono andato spesso a fare la spesa lì.
0: Davvero?
1: No.
0: Ah, ok. No, perché in realtà non si usavano i cestelli, ma gli ananas, ve l'avevo detto anche prima. Se viene messo un ananas nel carrello,
1: adesso non funziona più.
0: Vabbè.
1: Ho visto degli influencer provare a farlo.
0: Ma
1: e
0: niente.
1: Nulla.
0: Vabbè,
1: nulla.
0: In realtà forse perché non gli piacevi abbastanza. Sono citazioni di un film. No, in realtà cosa si fa? Praticamente prendevano sto ananas, anziché metterlo normalmente nel carrello, lo mettevano a testa in giù, che voleva dire sono single e sono in cerca. Un po' come il cestello.
1: L'ananas doveva essere a testa in giù.
0: Ecco perché non ha funzionato.
1: Perché questo influencer ce l'aveva invece in braccio come se fosse un bambino.
0: Mi sa che ha sbagliato, per questo non funzionava. Ecco, se beccavi tra i reparti un'altra persona con un ananas a sua volta a testa in giù, c'era uno scambio di sguardi. Se ti piaceva, tu mettevi l'ananas a te, cioè normalmente, quindi con la parte delle foglie verso l'alto. E se l'altra persona metteva anche lui o lei,
1: era fatta.
0: Era un match.
1: Era un gioco di sguardi, non tanto tra le persone, ma tra gli ananas.
0: Sì, infatti, questi ananas poi facevano tra l'amore tra di loro e loro stavano là a guardare.
1: Esatto.
0: Sì, infatti. Ora mi vengono in mente due cose. Uno, se poi arrivavi alla cassa, questo ananas lo compravi comunque. O poi cioè, lo mettevi là con la targhettina per il peso, no? E quindi alla fine lo compravi.
1: Ma a sto punto, infatti, si diceva: prendiamo solo un ananas, se ci vogliamo conoscere. È inutile prenderne due, no?
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Baldetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A. Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda Niedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com. Una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti

0: Cesare Cremolini e Romanticoni di Cesare Cremolini con I Love You su Radio Latiniere questo lunedì 13 luglio, canzone da dedicare possibilmente a una persona, visto che prima si parlava di come capire e come cuccare,
1: non dire cose, come trovare comunque l'anima gemella, quelle belle cose
0: al supermercato.
1: Vabbè. I Love You poi vuol dire una cosa specifica,
0: ovvero amo.
1: Tricopigmentazione. Ah no, sbagliato foglio.
0: Se in Finlandia si usano i cestelli colorati per far capire alle altre persone nel supermercato che c'è voglia di conoscersi,
1: love,
0: in Italia abbiamo optato per l'ananas, ma non so quanto abbia funzionato.
1: A quanto pare non tanto, perché un sacco di gente ha fatto appassire gli ananas in casa. Sono andati a male.
0: Sono pieno di ananas.
1: Come l'amore.
0: Non ho più dell'abbigliamento, ma ho deciso di puntare sugli ananas. Ah. Una cosa che potrebbe metterci d'accordo un po' a tutti in questa giornata sono le patatine fritte. Che oggi è la giornata mondiale.
1: Ah, vabbè.

0: Sì, sono d'accordo, cioè nel senso è difficile trovare qualcuno.
1: È un cibo che comunque tu lo metti in mezzo al tavolo, c'è sempre qualcuno che riesce a pizzicarne qualcosina.
0: Anche
1: no?
0: Se comunque senza le salsette, po'
1: tu
0: di
1: sei
0: difficoltà.
1: Uno che deve per forza aggiungere le salse?
0: Essere troppo secco, cioè le patatine fritte buone, è difficile secco. Trovarle.
1: Ma invece io le faccio anche con la friggitrice ad aria, ormai è la svolta a casa mia.
0: Tu però sei una di quelle persone orribili, sì? Figlie del diavolo, sì? Che le fanno direttamente dalla confezione quelle già fatte.
1: Vabbè, chiaro.
0: Ma che chiaro?
1: Chiaro a farle,
0: ma
1: scusami.
0: Che chiaro?
1: Perché
0: noi
1: tu invece
0: siamo italiani,
1: fai?
0: Bisogna cucinare le cose fin dagli albori. Bisogna comprare le patate, metterle a tagliare come se fossero a bastoncini, sì? Poi metterle a bollire per 5 minuti, non uno di più, non uno di meno, asciugarle e poi buttarle in friggitrice. Friggitrice ad aria.
1: A
0: questo così?
1: Punto, se vuoi cucinare, fare l'italiano, le butti dentro l'olio quello bollente. Non usi la friggitrice ad aria, visto no. Che sventoli tanto la bandiera italiana. Se mia nonna vede una friggitrice ad aria, sviene, ok? Ti butta te nell'olio bollente.
0: È perché c'ha caldo, un periodo così, no?
1: Ci sta.
2: E due.
1: Finito per questo lunedì. Basta. 13 luglio. Per quanto riguarda noi, Simo e Vaschi, ci ritroviamo domani alle 17.
0: Me lo stai chiedendo oppure lo sai? Sai che domani cioè, facciamo così?
1: Confermato?
0: Tutta questa e tutta la settimana prossima.
1: Anche la settimana prossima.
0: 17:20 su Radio Latte Miale.
1: A domani.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Le stelle del 14 luglio, buona giornata. Ariete, c'è tanto da fare, forse già da lunedì. La luna dissonante non porta blocchi, ma evidentemente devi discutere, capire come orientarti nel futuro. Resta sempre un periodo di grande forza. In amore, cura i dettagli. Toro, muoviti oggi per anticipare gli impegni, perché tra mercoledì e venerdì magari ci sarà più caos. Proprio nel lavoro devi valutare con attenzione cambiamenti e accordi. Attenzione in amore a non perdere un'occasione, Venere favorevole. I gemelli, dopo un weekend probabilmente teso, e qui mi riferisco alle coppie che stanno insieme da tempo, magari alle persone che hanno vissuto dei ritardi, è il momento di recuperare un po' di tranquillità. Hai bisogno di stimoli, evita che la monotonia rovini i legami. Cancro, ottime intuizioni, Mercurio nel segno, capacità organizzativa con il Sole nel segno, insomma è una settimana favorevole per portare avanti i progetti, anche questa giornata aiuta, un buon recupero psicofisico. Leone, il cielo è positivo, lascia il passato alle spalle, guarda le nuove opportunità, e puoi vincere, superare una sfida. Tra l'altro non c'è più quel Marte storto che negli ultimi due mesi aveva colpito anche un po' il tuo stato fisico. Amore e lavoro sono favoriti. Vergine, clima favorevole per recuperare nei sentimenti. Nell'ambito del lavoro devi pianificare qualcosa di diverso. È come se si fosse interrotto un progetto, una collaborazione. Comunque in questi giorni tu dovessi recuperare qualcosa che è stato perso nel passato. La bilancia ha un po' di tensione, probabilmente già da ieri, però le vittorie ci sono. Ricordo che da luglio Giove non è più contrario, quindi soprattutto chi ha un grande progetto, vuole portare avanti una grande missione, non avrà ostacoli. In amore va ricordato che il prossimo mese sarà quello con Venere nel segno, quindi gli incontri adesso valgono di più, un'amicizia può diventare qualcosa di importante. Scorpione, approfitta di questa giornata prima di due giorni più confusi, perché tra mercoledì e venerdì sei tra i segni un po' stanchi, l'amore torna più sereno, aumenta la disponibilità al dialogo. Giove dice attenzione agli accordi, ai contratti, perché c'è da rivedere tutto, magari c'è chi non è stato ai patti. Sagittario, difendi la tua libertà senza alimentare conflitti. In amore rifletti su quello che desideri davvero, perché questo mese di luglio non è contrario ai sentimenti, ma tu potresti essere lontano dal partner oppure avere qualche dubbio. Capricorno, attenzione alle spese, Mercurio in opposizione, anche chi ha un'attività in proprio lo sa, troppe le uscite, poche le entrate. Venere invece favorisce i sentimenti, ecco qui possiamo essere decisamente più generosi. E tra l'altro promette maggiore serenità tutta la settimana. L'acquario ha bisogno di indipendenza e mal sopporta le imposizioni, soprattutto da quando Giove è andato in opposizione. Bisogna evitare decisioni impulsive, anticipare gli impegni prima delle giornate più nervose, che saranno quelle di mercoledì, giovedì e venerdì. In amore i conflitti di inizio mese sembrano risolti, ma tu hai qualcosa ancora da dire. Pesci, clima più sereno dopo le recenti tensioni. L'amore in questi giorni può portare un dubbio, soprattutto in quelle storie che per vari motivi hanno perso colpi, credibilità. Accordi e progetti possono essere invece rivalutati dopo un fermo legato al mese passato. Novità in arrivo. Grazie, vi aspetto domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, rewind. La musica che non si dimentica. 1973.
4: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un...

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
3: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
4: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
3: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
5: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
3: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa. Vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.

0: arrivano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1980.

una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che

0: trovati dalla redazione della Sardegna. Un uomo di 78 anni, residente a Ossi, Sassari, è morto annegato stamane al Lido di Platamona a Sassari. Era arrivato al mare con la figlia, che ha chiamato il 118. La centrale operativa di Sassari ha inviato sul posto l'ambulanza di base e l'elisoccorso decollato da Alghero. Il medico a bordo ha tentato invano di rianimare il bagnante. E un nuovo incendio è stato appiccato ieri in uno dei blocchi del CPR, il centro di permanenza per i rimpatri di Macomer. Una parte della struttura era già stata resa inutilizzabile da un analogo episodio, così si sono ulteriormente ristretti gli spazi disponibili per i migranti ospitati. Ne dà notizia il SIULP, il sindacato italiano unitario lavoratori polizia Sardegna, che segnala momenti di forte tensione e il rischio di incolumità per tutti i presenti, incluso il personale in servizio. Dal 16 al 21 luglio torna la 41esima edizione dell'Italy Folk Festa, 6 giorni di dialogo tra le culture del mondo. Il servizio è di Giuseppe Ruiu.
1: Giuseppe Calvia, presidente dell'associazione Ittiri Cannedu. Anche quest'anno una manifestazione di grande rilievo, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Fest. Quali sono le novità di quest'anno?
2: Le novità di quest'anno sono innanzitutto l'anteprima a Sassari. Giovedì lo facciamo in Piazza Moretti. Il comune ci ha messo a disposizione Piazza Moretti, quindi l'anteprima quest'anno si farà a Sassari anziché ad Alghero. Proseguiremo a Ittiri e ai giardini pubblici con Sonos de Ballu, poi a seguire al Parco Missingiago il sabato e la domenica, le due giornate canoniche del festival con tutti i gruppi stranieri che partecipano alla nostra manifestazione. Chiuderemo infine il martedì con Alghero in piazza Lo Quartier, la chiusura ufficiale del festival internazionale di Italy Folk Fest.
1: Quanto è difficile mantenere in piedi una manifestazione come questa per 41 anni?
2: È molto difficile, perché in 41 anni di manifestazione, in 52 anni di attività del gruppo, è cambiato tanto, sono cambiate tante persone, sono gravitate intorno al gruppo centinaia di persone che comunque hanno avuto sempre tutti lo stesso obiettivo: far andare avanti questa grande manifestazione, proseguire sempre nel segno della continuità e innovando tutti gli anni con qualcosa di più.
0: Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.
3: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui. Cerchi il tassello giusto per un fissaggio perfetto? Da Edilcom Sassari trovi il più completo assortimento di tasselli Fisher. Ci sono proprio tutti! Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
3: Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Il nastro del tempo di Radio Latte Miele
7: 1973.

0: 100%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Preddanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
1: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
4: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

0: 21 e 1.
1: Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro sul latte miele.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
5: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predanieda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
9: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Prevenire è il primo passo per stare bene. Scopri i pacchetti prevenzione del laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
5: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
10: Poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
11: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1988.

0: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
1: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Spot. Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
6: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilufarm trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilufarm, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilufarm, via Vardabasso 1, Sassari.
7: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Scegliela ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
8: Rewind, il nastro del tempo, di Radio Latte Miele.
9: 1976.

0: regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
1: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18P.
9: Cerchi il tassello giusto per un fissaggio perfetto? Da Edilcom Sassari trovi il più completo assortimento di tasselli Fisher. Ci sono proprio tutti! Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.

0: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
1: E dove?
0: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
2: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, eh già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
3: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.

0: tardi. Tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predagnedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
1: Bene, totale 14 euro.
0: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predagnedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
3: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Bardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
4: Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda Nieda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
5: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
6: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
7: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
8: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
9: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2015.

0: 22 e 59. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle del 14 luglio, buona giornata. Ariete, c'è tanto da fare, forse già da lunedì. La luna dissonante non porta blocchi, ma evidentemente devi discutere, capire come orientarti nel futuro. Resta sempre un periodo di grande forza. In amore, cura i dettagli. Toro, muoviti oggi per anticipare gli impegni, perché tra mercoledì e venerdì magari ci sarà più caos. Proprio nel lavoro devi valutare con attenzione cambiamenti e accordi. Attenzione in amore a non perdere un'occasione, Venere favorevole. I Gemelli, dopo un weekend probabilmente teso, e qui mi riferisco alle coppie che stanno insieme da tempo, magari alle persone che hanno vissuto dei ritardi, è il momento di recuperare un po' di tranquillità. Hai bisogno di stimoli, evita che la monotonia rovini i legami. Cancro, ottime intuizioni, Mercurio nel segno, capacità organizzativa con il Sole nel segno, insomma è una settimana favorevole per portare avanti progetti, anche questa giornata aiuta, un buon recupero psicofisico. Leone, il cielo è positivo, lascia il passato alle spalle, guarda le nuove opportunità e puoi vincere, superare una sfida. Tra l'altro non c'è più quel Marte storto che negli ultimi due mesi aveva colpito anche un po' il tuo stato fisico. Amore e lavoro sono favoriti. Vergine, clima favorevole per recuperare nei sentimenti. Nell'ambito del lavoro devi pianificare qualcosa di diverso, è come se si fosse interrotto un progetto, una collaborazione, comunque in questi giorni tu dovessi recuperare qualcosa che è stato perso nel passato. La Bilancia ha un po' di tensione, probabilmente già da ieri, però le vittorie ci sono. Ricordo che da luglio Giove non è più contrario, quindi soprattutto chi ha un grande progetto, vuole portare avanti una grande missione, non avrà ostacoli. In amore va ricordato che il prossimo mese sarà quello con Venere nel segno, quindi gli incontri adesso valgono di più, un'amicizia può diventare qualcosa di importante. Scorpione, approfitta di questa giornata prima di due giorni più confusi, perché tra mercoledì e venerdì sei tra i segni un po' stanchi. L'amore torna più sereno, aumenta la disponibilità al dialogo. Giove dice attenzione agli accordi, ai contratti, perché c'è da rivedere tutto, magari c'è chi non è stato ai patti. Sagittario, difendi la tua libertà senza alimentare conflitti. In amore rifletti su quello che desideri davvero, perché questo mese di luglio non è contrario ai sentimenti, ma tu potresti essere lontano dal partner oppure avere qualche dubbio. Capricorno, attenzione alle spese, Mercurio in opposizione, anche chi ha un'attività in proprio lo sa, troppe le uscite, poche le entrate.

0: date. Venere invece favorisce i sentimenti. Ecco, qui possiamo essere decisamente più generosi. E tra l'altro promette maggiore serenità tutta la settimana. L'acquario ha bisogno di indipendenza e mal sopporta le imposizioni, soprattutto da quando Giove è andato in opposizione. Bisogna evitare decisioni impulsive, anticipare gli impegni prima delle giornate più nervose, che saranno quelle di mercoledì, giovedì e venerdì. In amore, i conflitti di inizio mese sembrano risolti, ma tu hai qualcosa ancora da dire. Pesci, clima più sereno dopo le recenti tensioni. L'amore in questi giorni può portare un dubbio, soprattutto in quelle storie che per vari motivi hanno perso colpi, credibilità. Accordi e progetti possono essere invece rivalutati dopo un fermo legato al mese passato. Novità in arrivo. Grazie, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Spot. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
2: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
3: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predda Niedda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
8: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
9: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
10: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
11: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. Mille novecento sessanta.

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.